0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Daj, daj, krtoši, mi,
1: ci,
0: novi,
1: frapi,
0: si, abe, daj, daj, krtoši, babe, si, be, daj, daj, krtoši, mi,
2: si, si, be, ha, si, si, si, be, si.
3: Ho visto un re.
4: Se la riscuse?
3: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Vitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

stanca di me. Quello che basta all'altra gente.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì, oggi è il 10 luglio 2026. Un'altra splendida giornata davanti a noi, interamente soleggiata e anche calda, via. Attualmente abbiamo 19 gradi con una sensazione di 20. Per il pomeriggio andremo a 28, umidex a 33, nella notte 16 percepito come tale, quindi si dormirà anche bene la notte prossima. È un altro splendido fine settimana estivo davanti a noi, soprattutto soleggiato e anche con temperature decisamente estive.
3: E dopo la pioggia, Chocabec.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature, alle 9 un altro GR e subito dopo apriremo le linee per il nostro mitico mercatino del venerdì. Poi alle 10 ci saluteremo per cedere il passo a Domani Sposi con Sonia Benedetto. Ora torniamo in musica.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Zero's, vendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero's, vendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Fine settimana decisamente estivo davanti a noi e la cosa non può che farci piacere. Abbiamo 19 gradi all'esterno, percepiti a 20, con un bel sole generoso che è sorto alle 5 e un quarto stamattina e che tramonterà alle 20:43. I venti soffiano dal versante settentrionale a 9 km orari con punte a 14 km orari. Il tasso d'umidità attuale è all'83%. Giornata prevalentemente soleggiata, qualche nuvoletta, ma solo 30% le possibilità di precipitazioni, che scendono al 10% in serata. 28 la massima al termometro, 33 con l'humidex. Nella notte torniamo a 16 percepito come tale. Domani altra splendida giornata soleggiata, 10% solamente le possibilità di pioggia, 26 la massima, 16 la minima, temperatura ovviamente al termometro. Domenica simile giornata, 28 la massima, 19 la minima. Lunedì ancora simile, però lunedì si sarà al 40% per le possibilità di precipitazioni piovose, 29 la massima, 21 la minima. Martedì 32 la massima, 23 la minima, e anche qui 40% le possibilità di precipitazioni. E ancora sole mercoledì, 30 la massima, 21 la minima, 20% le possibilità di pioggia. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo, ho aperto la pagina sbagliata, mea culpa. Dicevo, per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che la prossima fase l'avremo il 14 luglio, quindi lunedì avremo la luna nuova alle 22:54.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: A quest'ora ancora abbastanza scorrevole, poi oggi è venerdì, quindi di traffico ce n'è meno del resto della settimana. Devo dire che il tunnel è comunque bloccato, ma soprattutto direzione Boucherville questa mattina, poi rallentamenti a singhiozzo a Saint-Léonard fino a De Chiary per la Met West, particolare enfasi all'altezza di Rockland. Ora attenzione per il fine settimana, ricordo importanti cantieri in corso, tra i quali il più importante probabilmente è la chiusura completa della metropolitana la 40 direzione est, più o meno da Côte-d'Aliès fino allo snodo per la 15 direzione nord, e ovviamente le deviazioni saranno alquanto intasate. Ponte, tunnel, Louis Polito La Fontaine, anche lì chiusure parziali durante, a partire da questa sera fino a domani mattina, però anche lì ci sono delle chiusure intorno all'accesso al tunnel ponte, quindi varie deviazioni da ricordare. Comunque potete sempre trovare le cartine relative ai lavori in corso nel sito Quebec 511. Si parla molto dell'incontro ieri tra il primo ministro Mark Carney e il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, con ovviamente l'obiettivo di rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali dopo anni di tensioni diplomatiche. Un viaggio che ha fatto discutere parecchio, soprattutto in merito al fatto che l'Arabia Saudita non rispetta molto i diritti umani. Quindi al primo ministro e anche alla ministra degli affari esteri è stato chiesto spesso se si attribuiva importanza a tutto ciò. Il primo ministro si è difeso dicendo che non sta a lui giudicare quello che succede in un paese e che anzi, essendo all'interno e concludendo degli affari si possono cambiare le cose più facilmente. Non commento, via, questa è la notizia del giorno. L'amministrazione Martinez Ferrada vuole rivedere il progetto della via Berry, che è attualmente interessato da importanti lavori di costruzione, e non esclude anche una revisione delle infrastrutture ciclabili che sono previste. È un progetto molto semplice, una pista ciclabile da un lato e una dall'altro, ma non stiamo facendo altro. È una parte importante della città, è la porta d'accesso al quartiere latino, al village. Possiamo ripensare la riqualificazione, ha dichiarato ieri la sindaca Martinez Ferrada, che ricordo che fino al 2028 la via Berry sarà fortemente interessata dai lavori di costruzione sotto la stazione della metropolitana Berry-UQAM. Una volta completati i lavori, la pista ciclabile di Berry, una delle più utilizzate in città, dovrebbe essere ripristinata. Per il momento è stata predisposta una deviazione sulla via Atatecken, ma non è affatto apprezzata. Dimostreremo di avere un progetto molto più ambizioso, non vedo l'ora di presentarvelo, ha detto la sindaca. Sindaca ha preso un'altra decisione importante ieri: si è saputo che l'ex porto turistico di Lachine non risorgerà dalle sue ceneri. I costi sarebbero troppo elevati per la città, che deve fare scelte responsabili dal punto di vista finanziario, ha dichiarato la sindaca. Comprendo l'attaccamento che molti cittadini nutrono per l'ex porto turistico, ma le analisi dimostrano che un ritorno alla sua funzione originaria di porto turistico comporterebbe costi molto elevati per la città, la perdita di un sussidio di 55 milioni di dollari e anni di procedure burocratiche senza alcuna garanzia di fattibilità, ha detto la sindaca. Un Boeing 737 Max di Air Canada è uscito di pista ieri pomeriggio durante l'atterraggio all'aeroporto Pierre Elliott Trudeau di Montreal. Ora verrà condotta un'indagine per determinare le cause dell'incidente. L'aereo è atterrato regolarmente intorno alle 16, proveniva da Los Angeles, e per cause ancora da accertare è uscito finendo su un'area erbosa. A bordo dell'aereo si trovavano 156 passeggeri, 6 membri dell'equipaggio, non sono stati segnalati feriti. L'aereo adesso verrà rimorchiato in un hangar e verrà ovviamente effettuata una completa ispezione per capire cosa sia successo. E infine, una donna di 41 anni è stata uccisa, una bambina ferita ieri sera durante una lite in un'abitazione a Sherbrooke nella regione dei Canton dell'Est. Sarebbe stata arrestata anche una persona di 18 anni che era presente nella casa. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.
2: CFMB 1280. Con Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Bon, oltre a insegnarci che venerdì ci segna che è il 191esimo giorno dell'anno e siamo nella 28esima settimana. La luna è calante, 23,4%. Con la morte dell'imperatore romano Adriano avvenuta per edemia polmonare nella sua residenza di Baia, edema polmonare nella sua residenza di Baia a Bacoli, vicino Napoli, alle redini dell'impero passa Aurelio Antonino, che Adriano aveva adottato il 24 gennaio precedente, disegnandolo come proprio successore, diventerà noto con il nome di Antonino Pio III.
1: Poi c'è stato anche il Pulcino, ma
0: c'è stato anche il Pulcino Pio, ma
1: è venuto più tardi lui.
0: Vabbè.
1: Lady Godiva, che sono anche degli ottimi cioccolatini,
0: sì, lo so.
1: Moglie di Leofrico di Coventry cavalca priva di vestiti per le strade della città per ottenere la riduzione delle tasse oppressive per la popolazione locale da parte del marito.
0: Hai capito?
1: 1040.
0: Bel dipinto.
1: Avviene nel 1040.
0: Bel dipinto.
1: Bella fanciulla anche questa.
0: No, mi sembrava una bella.
1: 986 anni or sono.
0: Il 19enne Carl Friedrich Gauss scopre che ogni intero positivo è la somma di al massimo tre numeri triangolari. Annota la scoperta sul proprio diario con la scritta Eureka. Io lo leggo come voglio io, va bene? Quando lo leggi, allora leggilo tu che tutti.
1: Se non hai mai sentito Eureka, te, che significa ho trovato.
0: Ho trovato. Uguale, num.
1: Non guardavi il Topolino,
0: sì.
1: Quello con la lampadina.
0: Sì.
1: Eureka.
0: Mum uguale a triangolo più
1: num, no mum, num, numero. Mum.
0: Vabbè,
1: mum.
0: Io lo leggo al contrario, va bene.
1: Allora sarebbe moon, non sarebbe neanche mum.
0: Oh, ma ragazzi, venerdine.
1: Casino oggi.
0: No, ma tu che hai studiato matematica applicata, so che.
1: Certo.
0: So che i tuoi studi sono molto, sì, profondi.
1: Infatti ti dico subito che nel 1866 Edson Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile, signore e signori. L'inventore di New Hampton nel Massachusetts ha migliorato un suo precedente brevetto di 7 anni prima, includendo nella formula il nitrato d'argento, che gli avevamo suggerito già da tempo. No?
0: Ma lui diceva no. Allora fai come vuoi tu,
1: voilà.
0: Il giorno che poi ti fregheranno la formula, dopo invece sì. Vabbè.
1: 1900 importantissimo invece.
0: Sì, la voce del padrone.
1: Sì, his master's voice.
0: Infatti l'ho fatto leggere a te. In cui il cagnolino chiamato Nipper scruta all'interno della tromba di un grammofono a garanzia della fedeltà sonora delle incisioni.
1: E viene dunque brevettato questo, che è il marchio della famosa azienda.
0: L'altro giorno, scusa, tornando su questa cosa dei dischi, hanno fatto vedere la puntina all'interno di un socco dei dischi. È incredibile. Io non so neanche come faccio a suonare un disco così, perché è tutta rotta, anche la traccia è tutta, sembra diritta, ma è c'è tutte le montagnette,
1: come Papinò. Anche Papinò, quando guardi Papinò sembra dritto, ma poi a evitare le buche ti dico io,
0: esatto,
1: così.
0: Esatto. È un po' una macchina dentro Papinò. Ecco, immaginate.
1: Questa, se facessimo della musica nelle buche, sai che bella sinfonia viene fuori, ragazzi.
0: No, ma veramente è incredibile, l'hanno allargata in modo enorme.
1: Benissimo.
0: E sembrava proprio Papinò.
1: Per coloro i quali soffrono il caldo in questo periodo, vi dico che nel 1913 a Furnace Creek nella Death Valley in California viene registrata la temperatura di 56,7 gradi centigradi, ed è la più alta temperatura che sia mai stata registrata sulla Terra all'epoca. Secondo me adesso deve essere anche stata battuta questa temperatura, perché
0: avrebbero dato notizie,
1: dici tu? Adesso vado a vedere. 113 anni fa.
0: Dunque,
1: va benissimo così.
0: 1938, l'imprenditore aeronautico e aviatore statunitense Howard Hughes fissa un nuovo record.
1: Hughes.
0: Tanto non,
1: non hai visto il film, ma non l'hai visto nessuno. Ma stai scherzando?
0: Certo.
1: No, guardi, c'è anche il film di Leonardo DiCaprio. Ma certo. Tu proprio sei
0: ieri ho chiesto
1: un altro pianeta.
0: Ieri ho chiesto a quattro persone per strada, gli ho detto: scusate, conoscete Howard Hughes? Io di solito vado al McDonald's. Mi hanno risposto.
1: Uno dei più importanti piloti dell'aviazione internazionale.
0: Certo.
1: Lui non lo conosce.
0: Beh, comunque ha fatto il giro del mondo in aereo.
1: Voilà.
0: In 91 ore, migliorando di oltre 4 ore il precedente primario.
1: Voilà.
0: Vabbè,
1: la prova
0: di motivazione. Non parliamo di aerei in questo momento.
1: No, sono andato a verificare, effettivamente è ancora il record, questo 56,7, misurato il 10 luglio del 1913. E nello stesso luogo, il 15 luglio del 72, è stata anche rilevata la temperatura al suolo più alta in assoluto, 93,9 gradi.
0: Cioè, l'uovo sodo, come ridere,
1: bruci l'uovo al tempo zero. Voglio dire,
0: viste chi dai piedi, viste chi dai la piastra.
1: Voilà. Ma anche lì non troppo tempo, perché sono diventa dura.
0: Mamma mia
1: ragazzi, va bene.
0: Dalla base statunitense di Cape Canaveral viene messo in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar con un diametro di 86 cm per 77 kg di peso. Mamma mia! Verrà utilizzato per collegamenti audio e video anche a colori tra Europa e Stati Uniti, inaugurando le trasmissioni televisive satellitari. Ma non l'avevamo già detto un mese fa questa roba?
1: Ma sarà un altro modello.
0: Sì, perché pesicchia, eh?
1: Beh, 86 cm per 77 kg, ti dico io che dovrei essere 270 kg, considerata la mia altezza. Nel 1967, con il primo numero di Sergeant Kirk, debutta Corto Maltese, personaggio ideato dal disegnatore riminese Ugo Pratt. Protagonista della storia, una ballata del mare salato. Corto, il cui nome significa svelto di mano, è nato a La Valletta sull'isola di Malta il 10 luglio del 1887 da un marinaio della Cornovaglia e una gitana della Siviglia.
0: Bene.
1: Di Siviglia, 59 anni fa.
0: Nel 73 è una bella indipendenza, lo stato di Bahamas ottiene l'indipendenza dal Regno Unito, a cui resta legato nell'ambito del Commonwealth, un po' come il Canada.
1: Se fossi totalmente indipendente ci andrei anch'io, ma no, ho delle responsabilità, quindi...
0: Ma so, quei posti...
1: Beh, non è bruttissimo.
0: Non è
1: anche Freeport adesso vogliamo
0: sì, no,
1: di Freeport, tutta,
0: dire, è un po' più antico. Adesso mi sfugge.
1: Bene, quando lo ritrovo io vado avanti.
0: Hanno fatto il Porto Nuovo, alle Bahamas. Vabbè, comunque.
1: Nel 1979, ahimè, due treni pendolari si scontrano frontalmente alle 13.43 sulla Circumvesuviana in prossimità di Cercola. Uno dei due era partito nonostante il semaforo rosso. Nella sciagura perdono la vita 13 persone e altre 60 restano ferite. Una tra le 20 più gravi morirà dopo due giorni in coma. 47 anni fa questa tragedia.
0: Ma io mi chiedo, probabilmente la notizia è riportata così, ma come fai a partire col semaforo rosso in treno? Voglio dire,
1: distrazione.
0: Ho capito, ma lo devi vedere il suo semaforo prima di partire.
1: A te non ti è mai successo di prendere un semaforo rosso?
0: No, prendo il semaforo rosso sì, ma il treno quando è rosso ha l'obbligo di fermarsi.
1: Ho
0: perché
1: capito.
0: Non è che in strada,
1: ma anche tu
0: in strada tu giri.
1: No, anche tu al semaforo rosso delle volte parti perché l'hai visto diventare verde, non sai perché, voglio dire. Perché vedi quello di fianco che è verde.
0: Sì, ma io non guido i treni,
1: Meno male, perché l'ho già visto guidare la macchina.
0: No, perché i treni quando,
1: per l'amor di
0: quando
1: Dio.
0: Sbaglio corsia sono affari tuoi dopo.
1: Ti vedo male sulla Siena, te.
0: Comunque
1: che già c'ho dei problemi per conto suo senza che te le guidi.
0: La Coca-Cola rimette in commercio la bevanda più venduta al mondo, prodotta con la formula originale. La causa...
1: Questo è
0: nell'85, sì. La modifica lanciata in aprile aveva causato furiose proteste da parte dei consumatori. Io ti devo dire una cosa. Ultimamente a Coca-Cola fa tutti quei modelli light, nera, Coca-Cola, non lo so.
1: Io bevo birra, non lo so.
0: Cioè lui beve birra.
1: Nel 1980...
0: Che messaggi, che danci.
1: Beh, sarà più sana la Coca-Cola adesso. Nel 1980 con il nome di Pac-Man, non l'hai detto, questo sì. È importante perché viene commercializzata in Giappone la prima versione del videogioco Pac-Man. Non distribuito dalla Namco, è destinato esclusivamente alle sale da gioco. 46 anni.
0: Io non sono mai stato capace.
1: Benissimo. Ivan, non è che ci sorprendi con queste informazioni. Andiamo avanti. Cerchiamo di accelerare.
0: All'asta di
1: Sotheby's
0: a Londra viene venduto The Kindermorde.
1: Che giro tu va? The Kindermorde te Betelem. Di Peter Paul Rubens. Conosciuto come la strage degli innocenti.
0: Il dipinto realizzato nella sua prima versione, intorno al 1611, è stato perduto e poi ritrovato. È stato aggiunto per 49,5 milioni di sterline a Kenneth Thomas, un facoltoso uomo
1: da Kenneth Thompson. Leggi tutte le cose che non esistono.
0: Thomas,
1: vabbè.
0: È canadese.
1: Sì, è canadese.
0: Ero proprio a cena.
1: Ma
0: lui.
1: Certo. Nel 2018.
0: Cosa succede?
1: Leggilo tu.
0: No, vabbè. La Juventus conclude l'accordo d'ingaggio con Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Real Madrid, autore di 450 reti in 438 partite, lungo 9 stagioni, passa alla squadra torinese che ne ha acquistato il cartellino per 105 milioni e per 4 anni gli verserà uno stipendio annuo di 30 cucuzze, 60 lordi.
1: Cambio medio uguale.
0: Più vabbè. Casa, più.
1: Comunque, casa c'è già tornato perché ahimè il Portogallo è stato eliminato. Andiamo avanti, la storia più vicina a noi che indica quanto segue, due punti a capo. Nel 1920 Arthur Meighen diventa primo ministro del Canada, eletto alla direzione del partito conservatore al posto di Sir Robert Borden. Nel 1921, è una curiosità questa, nasce Harvey Ball, che nessuno conosce, ma è colui che ha inventato Smiley, la famosa faccina sorridente, immaginate un po'. 1929 viene eletto Camille Hood a capo del Partito Conservatore del Quebec, ricordo che era stato sindaco di Montreal. Nel 1946, vicino a Hamilton, oggi sono 80 anni, ho sentito stamattina, ne parlavano molto nelle varie notizie, oggi sono 80 anni che nasce il Cinepark. Il drive-in lo chiamavano, ed apre proprio qui in Canada il primo, a Hamilton. All'epoca era una bella cosa questa attività.
0: C'è un sistema.
1: Adesso ce n'è un altro, ci sono ancora, ce ne sono
0: sì,
1: ancora che
0: stanno ritornando.
1: E mi chiedo io come fanno adesso, perché all'epoca ti mettevano una specie di radio nell'auto per seguire l'audio del film. Adesso deve esserci un'applicazione via cellulare o qualcosa del genere.
0: E poi cellulare lo trasporti sulla
1: macchina. Ci sei mai andato tu?
0: No, io andavo in estate in Italia al cinema all'aperto.
1: Sì, cinema all'aperto, sì, tipico. Ma qui
0: stanno ritornando anche il cinema all'aperto.
1: Io dove andavo io quando ero bambino al mare, il cinema all'aperto era praticamente in città, quindi c'erano le persone affacciate sulle case a guardare il film a gratis, perché
0: di solito l'ha fatto in un cortile interno grosso.
1: Io ci sono stato una volta a Saint Eustache, ce n'era uno. Ma non ho visto il film, adesso andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, il proverbio.
1: Mi ricordo che film fosse.
0: Lo so. Ti ricordi anche la strada?
1: No, la strada me la ricordo perché ho detto, vabbè. Quindi
0: impara proverbio. L'arte e mettila da parte.
1: Bravo. Cinematografica in modo particolare.
0: Voi attori.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ancora lento l'accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, ma solo direzione Boucherville. C'è un incidente subito dopo Papineau per la metropolitana ovest, che è comunque lenta appunto dall'incidente fino a Descalis. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMV 1280.
1: Il primo ministro Mark Carney ha incontrato ieri in Arabia Saudita il principe ereditario Mohammed bin Salman con l'obiettivo di rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali dopo anni di tensioni diplomatiche. È il primo viaggio di un leader canadese nel paese in 26 anni. A Jeddah ha incontrato degli imprenditori. Jeddah è una città portuale sul Mar Rosso. Il settore privato ha mantenuto vivo il rapporto, in particolare quello commerciale, ma abbiamo solo scalfito la superficie del potenziale di questa relazione e oggi segna una nuova tappa del suo sviluppo, ha dichiarato Carney durante la cerimonia di firma del forum sugli investimenti Canada-Arabia Saudita. Il Canada si sta impegnando per ricostruire le relazioni bilaterali dopo la crisi diplomatica del 2018. Ricordo che gli ambasciatori non furono reintegrati nei due paesi fino al 2023. Il ministro degli affari esteri Anita Anand ha dichiarato aver discusso di diritti umani e questioni consolari durante i suoi incontri in Arabia Saudita. Coinvolgersi non significa approvare, ha detto la Anand ai giornalisti. È necessario essere presenti al tavolo per poter affrontare queste conversazioni difficili. Attribuiamo grande importanza ai diritti umani, attribuiamo grande importanza all'autodeterminazione delle nazioni, ha affermato. Fare la morale ai paesi all'estero è una strategia inefficace e gratificante, ma inefficace, ha aggiunto il primo ministro, ribadendo la necessità per il Canada di diversificare le proprie partnership. Ricordo che il centro Raoul Wallenberg per i diritti umani con sede a Montreal ha chiesto a Ottawa di fare pressione su Riyadh affinché revochi il divieto di viaggio imposto a Raif Badawi, il blogger che è stato incarcerato per 10 anni e sottoposto a maltrattamenti in Arabia Saudita a causa dei suoi scritti. Badawi ha scontato una pena detentiva di 10 anni e gli è stato impedito di lasciare il regno dal suo rilascio nel 2020. Carney ha partecipato a questa cerimonia di firma tra diverse aziende e istituzioni saudite e canadesi, tra cui le società di ingegneria Hatch e Atkins Realis, che è l'ex SNC-Lavalin. L'ufficio del primo ministro ha indicato che i 13 nuovi accordi commerciali e memorandum d'intesa rappresentano un valore di oltre $1 miliardo. L'Arabia Saudita, ricordo, rimane il principale mercato d'esportazione di armi per il Canada al di fuori degli Stati Uniti, $404 milioni di esportazioni nel 2025. L'ufficio del Premier ha elencato diversi settori prioritari, tra cui l'industria mineraria, l'intelligenza artificiale, le tecnologie pulite, l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture e le scienze della vita. L'amministrazione Martinez-Ferrada vuole rivedere il progetto della via Berri, attualmente interessato da importanti lavori di costruzione, e non esclude una revisione anche delle infrastrutture ciclabili previste. È un progetto molto semplice, una pista ciclabile da un lato e una dall'altro, ma non stiamo facendo altro. È una parte importante della città, è la porta d'accesso al quartiere latino e al village. Possiamo ripensare la riqualificazione, ha dichiarato ieri la sindaca. Fino al 2028 la via Berri sarà fortemente interessata dai lavori di costruzione sotto la stazione della metropolitana Berri-UQAM. Una volta completati i lavori, la pista ciclabile, una delle più utilizzate in città, dovrebbe essere ripristinata. Per il momento è stata predisposta una deviazione sulla via Atatürk'ün, ma non è affatto apprezzata. Dimostreremo di avere un progetto molto più ambizioso, non vedo l'ora di presentarvelo. Nella sua forma attuale, il progetto di ricostruzione di Berri è stimato a $65 milioni e i lavori, realizzati in collaborazione con la STM, sono in corso da gennaio. L'intero progetto dovrebbe concludersi a novembre 2028. A partire dalla sostituzione della membrana impermeabilizzante del tunnel della metropolitana, seguita da lavori infrastrutturali stradali e infine dalla sistemazione a verde del livello del suolo. Solo a questo punto entrerà effettivamente in gioco la valutazione del comune. All'opposizione in comune il consigliere distrettuale di Saint-Marie e Port-

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Di Lachin non risorgerà dalle sue ceneri. I costi sarebbero troppo elevati per la città, che deve fare scelte responsabili dal punto di vista finanziario, ha dichiarato la sindaca. Comprendo l'attaccamento che molti cittadini nutrono per l'ex porto turistico, ma le analisi dimostrano che un ritorno alla sua funzione originaria di porto turistico comporterebbe costi molto elevati per la città, la perdita di un sussidio di 55 milioni di dollari e anni di procedure burocratiche senza alcuna garanzia di fattibilità, ha argomentato la sindaca. L'ex porto è stato demolito lo scorso anno dall'amministrazione di Valérie Plante per trasformare l'area in un parco fluviale. Questa decisione pone fine ora al dibattito avviato in particolare dalla sindaca di Lachine, Julie Pascal Provo, che a febbraio aveva aperto la porta alla possibilità di riattivare il porto turistico, sostenendo un progetto inclusivo che avrebbe potuto essere completato potenzialmente l'anno prossimo. Contattata telefonicamente ieri, Julie Pascal Provo ha indicato di essere d'accordo con la leader del suo partito, nel senso che la situazione non è cambiata, ovvero che non ci sono fondi per un porto turistico. Allo stesso tempo, se a un certo punto dovessimo trovare un modo per finanziare il progetto, abbiamo già detto che lo valuteremo, ha aggiunto. In origine la città aveva trasformato il porto turistico in un grande parco per rendere il lungomare accessibile a tutti i deportisti. Avevano intentato una causa, ma alla fine è stata ritirata per mancanza di fondi. Le attrezzature del porto turistico sono state rimosse all'inizio del 2025 e da allora il parco è aperto al pubblico. In un momento in cui stiamo lavorando per riallineare le finanze della città, dobbiamo fare scelte responsabili, ha spiegato la sindaca. Il Dipartimento delle Finanze prevede infatti un deficit di 417 milioni di dollari entro il 2028, se la tendenza non verrà rapidamente invertita. E tutto ciò avviene proprio mentre è previsto per questa domenica il grande splash nel canale di Lachine, organizzato dalla Fondazione Fiumi. L'evento mira proprio a promuovere un migliore accesso alle rive del fiume. Gli organizzatori ritengono che, contrariamente alla credenza popolare, le acque del fiume San Lorenzo siano adatte alla balneazione in molti punti, ma che il problema sia l'accesso. Un Boeing 737 Max di Air Canada è uscito di pista ieri pomeriggio durante la fase d'atterraggio all'aeroporto Montreal Trudeau. Verrà condotta un'indagine per determinarne le cause. Secondo le informazioni fornite da Air Canada, l'aereo è atterrato regolarmente intorno alle 16 per cause ancora da accertare e poi uscito di pista finendo su un'area erbosa. A bordo dell'aereo partito da Los Angeles si trovavano 156 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Non sono stati segnalati feriti. L'aereo adesso verrà rimorchiato e sarà condotta un'indagine completa. E infine, una donna di 41 anni è stata uccisa, una bambina ferita ieri sera durante una lite in un'abitazione a Sherbrooke, nella regione di Canton de l'Est. La polizia è stata allertata alle 21 da un residente della via La Laiterie, che ha segnalato una lite in casa di un vicino. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una donna con gravi ferite, che poi è stata dichiarata morta all'arrivo in ospedale. La polizia avrebbe arrestato un 18enne presente sul luogo. Ricordo che anche una bambina, di cui non è stata specificata l'età, è rimasta ferita a un braccio all'interno dell'abitazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi, nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento

0: navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna.
1: Votazione indicativa del dollaro canadese. L'euro vale sempre $1.62, così come la valuta statunitense, che è ancora scambiata a $1.42.
2: Previsioni del tempo.
1: Bella giornata, prevalentemente soleggiata. Abbiamo 19 gradi percepiti a 20, si va a 28 umidex a 33 nel pomeriggio, la notte prossima 16 con una sensazione di 16, e anche il fine settimana si preannuncia soleggiato e caldo. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Estelli in sala regia, Silvio Vietra microfono per il vostro risveglio di questo venerdì 10 luglio 2026.
3: 1976, Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, era primo in classifica con Non si può morire dentro.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

Tanti cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 10 di luglio. Andiamo a vedere adesso le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, venerdì poco scorrevole, Mercurio in quadratura crea equivoci, appuntamenti saltati e risposte che arrivano tardi. Il sole ostile riduce la pazienza con colleghi e familiari, mentre Saturno nel segno impone impegni difficili da rimandare. Anche il partner collabora poco, con controllate le spese e rinviate gli acquisti importanti. Toro, la luna nel segno porta iniziativa, contatti utili e una soluzione immediata. Venere favorevole migliora l'intesa con il partner e sostiene incontri concreti per i single. Mercurio, amico, facilita prenotazioni e spostamenti. Potete concedervi un acquisto per l'estate, ma scegliete qualcosa che userete davvero. Gemelli, una critica vi arriva nel momento meno opportuno e la risposta brillante è già pronta. Venere rende più delicati i rapporti, mentre Marte aumenta la reattività. Saturno però vi permette di mantenere un tono professionale. Evitate acquisti consolatori. In amore non tutte le osservazioni richiedono una controreplica. Cancro, un collega o una persona vicina vi semplifica un compito che pensavate di dover affrontare da soli. Il sole nel regno rafforza sicurezza e iniziativa, mentre luna e venere favoriscono complicità e buon gusto. È una giornata adatta a un acquisto scelto con cura. In amore lasciate che sia il desiderio a decidere la serata. Leone, ancora una giornata spigolosa con la luna in quadratura che porta ritardi, nervosismo e cambi di programma. Giove nel segno vi rende sicuri ma può aumentare le pretese, mentre Marte amico sostiene energia e resistenza fisica. Sfogate la tensione con lo sport evitando le ore più calde. Vergine, Venere è entrata nel segno e qualcuno comincia a notare la vostra competenza prima ancora del vostro fascino. La luna porta una notizia utile, mentre il sole sostiene colloqui e iniziative. Bene anche acquisti personali e programmi di coppia. I single diventano ancora più selettivi, ammesso che esistesse un ulteriore livello. Bilancia, Mercurio in quadratura porta ritardi, comunicazioni confuse e risposte poco affidabili. Il sole ostile aumenta stanchezza e impazienza, mentre Marte amico sostiene energia e attività fisica. Controllate scadenze e pagamenti. Stasera scaricate la tensione con lo sport. Evitate soltanto di gareggiare con chi non sa di essere in gara. Scorpione, la luna in opposizione mantiene alta la tensione, ma Venere, ora favorevole, riapre il dialogo nella coppia. Il sole amico vi aiuta a gestire impegni e scadenza senza perdere il controllo. Non forzate una decisione economica. Stasera l'intesa fisica migliora, lasciate però fuori dalla camera l'elenco delle questioni irrisolte. Sagittario, Venere ora in quadratura rende più difficili i rapporti professionali e sentimentali. Attenzione anche a Marte, ostile, che aumenta nervosismo e stanchezza, mentre Giove, favorevole, protegge una richiesta economica. Non reagite alle critiche con eccessiva durezza. In coppia, meglio chiarire subito una divergenza sulle ferie. Capricorno, Venere ora favorevole migliora rapporti professionali, fascino e intesa privata. La luna amica sostiene richieste e accordi, mentre Mercurio ostile può rallentare una risposta. Potete chiudere una pratica o fare un acquisto utile. In coppia torna la complicità. Giornata concreta e positiva. Acquario, la luna dissonante mantiene alto il nervosismo e complica i programmi. Giove in opposizione invita a ridimensionare una richiesta, mentre Marte favorevole sostiene energia e attività fisica. Controllate documenti e pagamenti. In serata scaricate la tensione con lo sport. Evitate però allenamenti troppo intensi. Pesci, una risposta professionale vi permette di prendere una decisione rimasta sospesa. Mercurio retrogrado aiuta a recuperare informazioni utili, mentre Venere in opposizione rende più delicati i rapporti. Non interpretate una distanza come un verdetto definitivo. I single osservino con calma una nuova conoscenza.

Facciamo gli auguri a Neil Tennant, cantante dei Pet Shop Boys. Compie 72 anni, uno dei gruppi storici degli anni 80 della musica.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal, abbiamo 19 gradi percepiti a 20, massima prevista al termometro oggi 28, umidex a 33, 30% solamente le possibilità di qualche goccia di pioggia, nella notte si ritorna a 16 percepito come tale, uno splendido fine settimana soleggiato, soprattutto soleggiato e anche caldo. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Apre su un soggetto originale, la Press Plus, originale ma sconvolto. Un altro errore a livello giudiziario. Le silence d'un témoin aurait été acheté. Claude Paquin è rimasto in carcere, detenuto 18 anni per un doppio omicidio che non ha commesso, e adesso dei documenti d'archivio mostrano che avrebbe potuto essere dichiarato innocente molto prima da un testimone cruciale il cui silenzio sarebbe stato addirittura acquistato dalle autorità. Un articolo a dir poco sconvolgente sulla prima pagina della Press Plus di questa mattina. Nell'ottobre del 1978 inizia questa saga, quando furono ritrovati i corpi di Ronald Bourguin e di Sylvie Reva a Saint-Colomban. Nel giugno del 1981 Bernard Provençal, membro del crimine organizzato, che era appunto diventato da poco una spia per le forze dell'ordine, dice che è il suo subalterno Claude Paquin è stato lui a commettere questo duplice omicidio. Giugno 1983, praticamente due anni dopo, Claude Paquin è dichiarato colpevole di doppio omicidio e appunto condannato all'ergastolo. Poi nel novembre 2024, dopo un'inchiesta durata 10 anni da parte dei volontari di questo magnifico progetto che si chiama Projet Innocence, Claude Paquin è assolto e nel maggio 2025 ha deciso di intentare causa per danni e ovviamente esige ottenere vari documenti che vengono presi dagli archivi, e da lì si scopre tutto quanto. Prima pagina, una storia degna di un film hollywoodiano, il meno che si possa dire, ma ahimè è triste realtà del Quebec. Prima pagina quindi della Press Plus di questa mattina. Nella prima pagina de Le Devoir, non so se la conoscete, io personalmente non la conoscevo, ma è un'inchiesta da parte de Le Devoir su un'altra di quelle applicazioni che vi consentono di avere un trasporto tipo taxi senza prendere un taxi. Sappiamo tutti che esiste Uber, sappiamo tutti che esiste Lyft, ma esiste anche gettransfer.com, che io non conoscevo. Gettransfer.com ici on toute illégalité, titola l'articolo. Vari autisti di questa piattaforma, che appunto è parente lontano di Uber, non sono stati pagati per delle corse che hanno realizzato, dei trasporti che hanno realizzato. Un articolo che fa seguito a un'inchiesta da parte de Le Devoir nella sua edizione di oggi. Gettransfer.com, forse una compagnia da evitare, secondo questo articolo nella prima pagina del quotidiano. Andiamo a vedere Le Journal de Montréal. Sì, Le Journal de Montréal che non si apre ma che si aprirà a breve, ahimè. È bello che prendo anche degli appunti, ma non riesco a rileggermi, quindi non mi ricordo esattamente di l'articolo in questione che ho letto. Le Journal de Montréal, eccolo qua finalmente, meglio tardi che mai, diceva il saggio, e porta su un altro caso abbastanza originale, meno che si possa dire. Menacé avec un pistolet pour des cartes Pokémon. Io mi prendeva in giro quando avevo venduto le carte di mio figlio su internet, e adesso c'è addirittura questa persona che ha un negozio appunto di collezionismo, che è stata attaccata da un altro armato di pistola che voleva rubare delle carte Pokémon, carte da collezione. Ovviamente il ladro sarebbe stato filmato con un'arma nella zona della Lanaudière, articolo di cronaca originale ma comunque pericoloso. E poi si viene a scoprire che il terzo della forza eolica del Canada sarebbe venduto alle americana, comunque l'elettricità proveniente dall'industria eolica sarebbe venuta agli americani, un'inchiesta anche questa del Journal de Montréal di questa mattina. Passiamo adesso al Gazette, che invece critica il sistema, il nuovo sistema di prenotazioni, chiamiamolo così, per gli asili nido online e Child Care Registration Platform Chaotic, questo nuovo portale che ha una procedura alquanto complicata e vari bugs che causano una enorme frustrazione nei genitori che stanno cercando disperatamente un posto per i loro figli, un posto in un asilo per i loro figli. Sappiamo che questo nuovo sistema ha sostituito quello che si chiamava prima la Plus Zero Senc alla fine del 2025 e era stato pubblicizzato, ecco, diciamo così, come un modo molto più efficace, semplice e trasparente di iscrivere i propri figli sulle liste d'attesa per ottenere un posto. 8 mesi più tardi alcuni centri della Petite Enfance dimostrano che ci sono dei bugs non indifferenti, che la burocrazia rende le procedure ancora più complicate di quanto lo fosse prima, sembra indicare questo articolo nella prima pagina la Gazette di quest'oggi. Il Globe and Mail ritorna invece sul viaggio del primo ministro Carney in Arabia Saudita, un viaggio che sappiamo è stato alquanto contestato. Lui si difende praticamente, PM defends Saudi Arabia visit as he moves to deepen ties, appunto, come dicevo io, impegnarsi non significa approvare tutto ciò che il paese fa, è quello che ha detto ieri difendendo appunto la sua presenza per concludere affari lì in Arabia Saudita, malgrado il fatto che sia il paese che rispetta ben poco i diritti umani, in modo particolare ovviamente quelli delle donne. Prima pagina del Globe and Mail di quest'oggi, mentre il National Post fa un'analisi del partito conservatore e delle difficoltà che lo stesso potrebbe incontrare per via dell'invecchiamento del proprio elettorato. Quindi non sembra esserci una rigenerazione per quanto concerne gli elettori del Partito Conservatore, che si ritrova appunto in una in un bivio per quanto concerne le sue possibilità di prendere il potere, secondo questo editoriale che occupa la prima pagina del National Post a firma di Geoff Ross. Conservatives at A Crossroads, il titolo, e appunto con l'invecchiamento diventa un dilemma a livello demografico. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove ovviamente ancora una volta è l'Iran a dominare. Iran, i raid bloccano Hormuz, il titolo del Corriere della Sera. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo, quindi navi di nuovo ferme, traffici nel caos, intanto i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba, che ancora nessuno ha visto. L'INPS allarme salari, più figli dal lavoro agile, e anche si parla del sondaggio per candidare Ranucci nell'idea di La Vitola, appunto nel Corriere della Sera, nella prima pagina di quest'oggi. Per quanto concerne la Repubblica, anche qui i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli Eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev, e rapporto INPS in pensione più tardi e salari bassi, questo ne ha parlato anche ADN Cronos ieri. E poi Erdogan regala una pistola ai leader, ne abbiamo parlato anche con Vittoria ieri. Meloni protocollata a Palazzo Chigi. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, colpo d'ala titola la Gazzetta dello Sport, Kalaili, la scelta dell'Inter, primo acquisto dei campioni dopo la delusione palestra, preso il sostituto di Dumfries, un affare da 25 milioni, ora tutto su Chalobah, titola questo articolo. E poi ricordiamo ovviamente la vittoria della Francia 2-0 ieri contro il Marocco, prima semifinalista dunque a raggiungere la semifinale la Francia. Mbappé stile Messi ha sbagliato il rigore come Messi e poi ha segnato il primo gol, una vera e propria magia come Leo Messi, ed è tutto.

0: Coin Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Coin Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Coin Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Dunque, Federico Stragà, cantante, nasce nel 1972, compie 54 anni oggi.
1: Viaggia bene mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone non sento chiusure e non

0: nostro.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Filetto di mahi mahi selvatico 14,99 la libra. Piovra dalla Spagna per il barbecue 9,99 la libra. Rondelle e tentacoli di calamare 800 grammi a 12,99. Costata di manzo doppia A 18,99 la libra. Angurie giganti e dolci a 12,99.
2: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Come ogni venerdì più scorrevole della media, anche se attualmente accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, soprattutto direzione Boucherville, è complicato da Sherbrooke. Poi troverete traffico meno del solito anche qui, ma comunque presente tra Pineuf e Descaries per la Met West, con un incidente anche subito dopo Pineuf, prima di Papineau. E poi c'è anche un incidente Descaries Nord, proprio all'incrocio con la metropolitana. Il resto è scorrevole e ricordo ancora una volta la chiusura della Met Est durante il fine settimana, da prevedere per i vostri spostamenti.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro Mark Carney ha incontrato ieri in Arabia Saudita il principe ereditario Mohammed bin Salman, con l'obiettivo di rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali dopo anni di tensioni diplomatiche. Questo viaggio, il primo di un leader canadese nel paese in 26 anni, ha permesso a Carney di incontrare anche imprenditori a Jeddah, città portuale sul Mar Rosso. Il settore privato ha mantenuto vivo il rapporto, in particolare quello commerciale, ma abbiamo solo scalfito la superficie del potenziale di questa relazione e oggi segna una nuova tappa nel suo sviluppo, ha dichiarato Carney durante la cerimonia di firma del Forum sugli investimenti Canada-Arabia Saudita. Il Canada si sta impegnando per ricostruire le relazioni bilaterali dopo la crisi diplomatica del 2018 che portò al richiamo degli ambasciatori di entrambi i paesi, che furono reintegrati solo nel 2023. Il ministro degli affari esteri Anita Anand ha dichiarato di aver discusso di diritti umani e questioni consolari durante i suoi incontri. Coinvolgersi non significa approvare, ha detto la Ananda ai giornalisti, è necessario essere presenti al tavolo per poter affrontare queste conversazioni difficili. Attribuiamo grande importanza ai diritti umani, attribuiamo grande importanza all'autodeterminazione delle nazioni, ha affermato. Fare la morale ai paesi all'estero è una strategia inefficace, è gratificante ma inefficace, ha aggiunto il primo ministro, ribadendo la necessità per il Canada di diversificare le proprie partnership commerciali ed economiche. Il centro Raoul Wallenberg per i diritti umani con sede a Montreal aveva chiesto a Ottawa di fare pressione su Riyadh affinché revocasse il divieto di viaggio imposto a Raif Badawi, il blogger che è stato incarcerato per 10 anni sottoposto a maltrattamenti in Arabia Saudita a causa dei suoi scritti. Badawi ha scontato una pena detentiva di 10 anni, ma gli è stato impedito di lasciare il regno dal suo rilascio nel 2022. Carney ha partecipato a una cerimonia di firma tra diverse aziende e istituzioni saudite e canadesi, tra cui le società di ingegneria canadesi Hatch e Atkins Realis, che è la ex SNC-Lavalin. L'ufficio del primo ministro ha indicato che i 13 nuovi accordi commerciali e memorandum d'intesa rapresentano un valore di oltre $1 miliardo. L'amministrazione Martinez-Ferrada vuole rivedere il progetto della via Berria, attualmente interessato da importanti lavori di costruzione, e non esclude una revisione anche delle infrastrutture ciclabili previste. È un progetto molto semplice, una pista ciclabile da un lato e una dall'altro, ma non stiamo facendo altro. È una parte importante della città, è la porta d'accesso al quartiere latino, al village. Possiamo ripensare la riqualificazione, ha dichiarato ieri la sindaca. Fino al 2028 la via Berria sarà fortemente interessata dai lavori di costruzione sotto la stazione della metropolitana Berry-UQAM. Una volta completati i lavori, la pista ciclabile di Berry, una delle più utilizzate in città, dovrebbe essere ripristinata. Per il momento è stata predisposta una deviazione sulla via Atateken, ma non è affatto apprezzata. Dimostreremo di avere un progetto molto più ambizioso, non vedo l'ora di presentarvelo. Nella sua forma attuale, il progetto di ricostruzione della Berry è stimato a $65 milioni e i lavori, realizzati in collaborazione con la STM, sono in corso da gennaio. L'intero progetto dovrebbe concludersi a novembre 2028. A partire dalla sostituzione della membrana impermeabilizzante del tunnel della metropolitana, seguita da lavori infrastrutturali e stradali e infine dalla sistemazione al verde del livello del suolo. Solo a questo punto entrerà effettivamente in gioco la valutazione del comune. All'opposizione il consigliere distrattuale di Saint-Marie e portavoce per le questioni di mobilità Christopher McRae chiede risposte. Quanto costerà a modificare un contratto già stipulato, quanto costerà realizzare un nuovo progetto e quanto tempo ci vorrà? Alla Società per lo Sviluppo Commerciale del Quartiere Latino

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: La sua funzione originaria di porto turistico comporterebbe costi molto elevati per la città, la perdita di un sussidio di $55 milioni e anni di procedure burocratiche senza alcuna garanzia di fattibilità, ha argomentato la sindaca. L'ex porto turistico di Lachine è stato demolito lo scorso anno dall'amministrazione di Valérie Plante per trasformare l'area in un parco fluviale. E tutto ciò avviene proprio mentre è previsto per questa domenica il grande splash nel canale di Lachine, organizzato dalla Fondazione Fiumi. L'evento mira a promuovere un miglior accesso alle rive del fiume. Gli organizzatori ritengono che, contrariamente alla credenza popolare, le acque del fiume San Lorenzo siano adatte alla balneazione in molti punti, ma che il problema sia l'accesso. Un Boeing 737 Max di Air Canada è uscito di pista ieri pomeriggio durante la fase d'atterraggio all'aeroporto Montreal-Trudeau. Verrà condotta un'indagine per determinare le cause dell'incidente, che fortunatamente non ha provocato nessun ferito. Secondo le informazioni, l'aereo è atterrato regolarmente intorno alle 16 all'aeroporto Trudeau. Per cause ancora da accertare, è uscito poi di pista finendo su un'area erbosa. A bordo dell'aereo, partito da Los Angeles, si trovavano 156 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Non sono stati segnalati feriti. Il Boeing sarà rimorchiato nell'hangar, dove verrà effettuata una completa ispezione del velivolo. E infine, una donna di 41 anni è stata uccisa e una bambina ferita ieri sera durante una lite in un'abitazione a Sherbrooke, nella regione del Canton de l'Est. Il servizio di polizia di Sherbrooke è stato allertato intorno alle 21 da un residente della via La Laiterie, che ha segnalato una lite in casa di un vicino. Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno trovato una donna con gravi ferite all'interno dell'abitazione e poi è stata dichiarata morta, arrivata in ospedale. Un giovane di 18 anni sarebbe stato arrestato sul posto e una bambina, di cui non è stata specificata l'età, è rimasta ferita a un braccio, sempre all'interno dell'abitazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Sevaso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce. Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti.
3: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo 2 notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche 6 super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
2: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati, ancora con i vestiti sporchi di sangue, confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia,

0: secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale sempre $1.62, così come la valuta statunitense che è ancora scambiata questa mattina a $1.42.
2: Previsioni del tempo.
1: Splendida giornata estiva all'insegna anche di un fine settimana altrettanto bello. 19 gradi all'esterno, percepiti a 20 con il sole a quest'ora, si va a 28, umidex a 33 nel pomeriggio, la notte prossima 16, percepito come tale. Sabato soleggiato, 26 la massima, 18 la minima. Domenica soleggiato, 28 la massima, 18 la minima. Forse qualche nuvoletta, ma nulla di allarmante. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 10-7-20-26.
3: Una novità di Serena Brancale e The Core Partenope. Questo è il disco novità.

0: Bonanza la linea.
1: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
0: Bonanza la linea.
1: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza la Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sussata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sussato 4,99 la libra.
1: Bonanza la Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato. Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Una nota triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11.
4: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
5: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
6: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
5: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. An international taste, Adonis.
7: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
8: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
9: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
8: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
9: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
8: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
9: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
8: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: sport del venerdì prima del weekend.
1: Bravo.
0: Lo so.
1: Bravo, complimenti.
0: No, lo so.
1: Sei bravo, simpatico, intelligente.
0: Bello, alto, biondo, con gli occhi azzurri.
1: 2-0 ieri, sì. La Francia è la prima semifinalista, ha battuto il Marocco con Mbappé, che ha fatto un po' come Messi, esattamente come Messi, perché ha sbagliato il rigore, beh, ha sbagliato, si è fatto parare il rigore, tra l'altro dal portiere del Marocco che è nato a Montreal, ricordo, apro e chiudo.
0: Vabbè. Tutti quelli che nascono a Montreal parlano i rigori.
1: È vero. Questa è un'affermazione giusta.
0: No, anche
1: la percentuale è molto bassa di
0: esatto.
1: A Montreal.
0: No, ma poi dicono che rigore sbagliato non è il portiere che l'ha parata.
1: Vabbè,
0: è chi l'ha tirato che ha sbagliato.
1: Vabbè, comunque poi chi l'ha tirato poi ha segnato un gol.
0: È quasi matematicamente impossibile sbagliare un rigore.
1: Vabbè, comunque poi dicevo quello che ha sbagliato. Sì. Colui il quale ha sbagliato il rigore ha segnato una rete splendida, che è stato l'inizio della fine per il Marocco, perché e comunque era il secondo tempo. È il 60esimo segnato Mbappé, al 66esimo ha raddoppiato Dembélé e bye al Marocco. Bello.
0: La Francia giochicchia.
1: Guarda, io devo dirti la verità. Sai, come tu ben sai, come molti italiani, non ho una
0: non
1: affetto
0: abbiamo,
1: particolare
0: unisco,
1: per la nazionale.
0: Ma è proprio storico.
1: Francese è storico, però bisogna riconoscere a Cesare quello che è di Francesco. E bisogna dire che effettivamente la Francia quest'anno gioca. A me piace, cioè gioca bene, gioca veramente bene. Comunque. Ha un sacco di giocatori che giocano bene. Cioè, ieri. Tiri uno dopo l'altro, ma di tutti quanti, non è che ce ne sono solo uno o due che segnano lì, quindi veramente una gran bella squadra, ma devo dire che anche altre squadre sono sorprendenti, quindi non si sa ancora, oggi c'è l'altra bellissima quarto, Spagna-Belgio, che anche qui è una classica europea per questo posto in semifinale, poi abbiamo ancora Argentina-Svizzera con Messi che dovrebbe guidare l'assalto finale, la Norvegia che potrebbe trascinarsi ai mondiali trascinati da Haaland, il vichingo.
0: Se vince il mondiale lo vince da solo,
1: Il vichingo però. Ho letto un articolo ieri che mi ha un po' deluso. Papà vichingo, il papà di Haaland, si è trasferito in Svizzera per risparmiare sulle tasse. Sono quelle cose che a me danno fastidio.
0: Poi
1: ognuno pensa quello che vuole. A me dà fastidio. È giusto pagare le tasse, è una ridistribuzione della ricchezza.
0: Ma le pagano le tasse alla fine.
1: Allora, noi ieri tutti ricordavano la bella vittoria della nostra nazionale di calcio. Qualche anno fa,
0: ma qualche quarantina,
1: no, vent'anni fa.
0: Vent'anni
1: non
0: fa,
1: esagerare. E parlando di uno dei vincitori,
0: fra due giorni ricorderemo quella dell'82, famosa. Era più bella quella lì, secondo me. Le vittorie del mondo.
1: Tu ne hai una particolare per definire quella più bella.
0: A parte il particolare, vabbè.
1: Ricordo che abbiamo battuto l'Argentina, la Svizzera,
0: Brasile. Cioè, abbiamo battuto tre squadre una dietro l'altra.
1: Non è differente.
0: Insomma.
1: Comunque, parlando di uno dei vincitori, parte l'era Grosso alla Fiorentina.
0: Grosso
1: era uno dei partecipanti nel 2006.
0: Ha fatto un bel gol. Difficilissimo tra l'altro da fare perché
1: comunque
0: Pirlo grosso andiamo a Berlino, questo era il telecronista che diceva.
1: Vabbè.
0: No, è vero.
1: Okay. Vabbè. Vuoi andare a Berlino adesso perché vogliamo finire? No.
0: Berlino, tra l'altro è molto bello. L'hai vista Berlino 2? Il papel, la carta del papel. La carta del papel?
1: No, non l'ho
0: bello,
1: visto.
0: Simpatico.
1: Bene, sono contento. Comunque avvia l'era Grosso. Alla Fiorentina. Kine e Fagioli sono al centro della Fiorentina quest'anno.
0: Kine.
1: L'Inter ha chiuso per Kai Laili.
0: Famosissimo.
1: La Fiorentina ha preso Atta. Dall'Udinese.
0: Atta venì.
1: Aspettiamo.
0: Poi. No, parla. No.
1: Tennis?
0: Sì.
1: Boh, perché voglio dirti una cosa. Ieri c'è stata conferenza stampa per l'Omnion Banque Nationale. Vengono tutti.
0: A Caraz,
1: no, ma
0: no,
1: non
0: però lo sanno lunedì se viene.
1: No, ha già detto ieri che non viene.
0: Ha già detto ieri. Perché ieri la
1: conferenza stampa. Io ero alla conferenza stampa.
0: Certo, tu eri alla conferenza del sonno.
1: E Valérie, che per gli amici è Valérie Tétrault, la presidentessa dell'Omnion. la direttrice, anzi.
0: Ma infatti lei aveva detto, lo sapremo solo lunedì.
1: Qui c'è scritto, l'elite i sarà Sofalcaraz. Le informazioni contraddittorie, ma secondo me non viene. Adesso vediamo, perché all'inizio dicono che vengono tutti, poi pian pianino quello dice che è stanco, l'altro dice che c'ha da fare, l'altro dice
0: ma sai, a quel livello lì non è semplice giocare, voglio dire, alla fine
1: già al mio livello non è evidente, esatto, comunque
0: già sei partito entusiasta, è già tre giorni che non giochi più comunque. Senti, no, una curiosità sul calcio. Molti avranno notato in questo campionato del mondo che molti giocatori hanno la scarpa dietro con un buco. L'hai vista tu?
1: No. Beh, io il buco ce l'ho sotto di solito.
0: No, sì, di solito le scarpe normali il buco viene sotto la suola, ma molti giocatori lo fanno perché la conformazione del loro piede dietro ha una protuberanza dietro alla non dietro a te,
1: stavo
0: dietro, dietro al tuo piede. Molti hanno quell'osso che sporge. Allora,
1: i maschietti ce l'hanno davanti di solito per stuberare. Vabbè, e allora?
0: Perché ti sto istruendo, ti sto dicendo una cosa.
1: Sì, tu passi l'anatomia subito del piede, secondo me, alle 8.32 no, ma perché, istruisci sull'anatomia del piede.
0: No, perché la scarpetta dietro di solito è molto rigida, perché deve tenere proprio.
1: Quella di Cenerentola era...
0: Oh mamma mia,
1: bella rigida anche
0: ho qua. Capito, però se non avevi il numero giusto è inutile che la provavi, hai fatto la fila anche tu.
1: No, io no.
0: No, allora la tagliano apposta perché giocando la protuberanza che c'è dietro al tallone va a infiammare quell'osso lì, che è una conformazione che molti hanno e altri non hanno, voglio dire, tu so che hai le protuberanze. Va bene. Oggi gioca Sinner.
1: Sì?
0: Sì. Te lo confermo.
1: Contro chi?
0: No. Il numero 8 al mondo. Un certo gioco. Dice, va bene. Ci sarà anche il figlio del miliardario, Arthur Ferry, che incontrerà Zverev alle 8:30. Iniziano adesso, probabilmente.
1: Già iniziati, sarà alle 8:30 del mattino.
0: Ma non c'è ancora.
1: 4 minuti.
0: Ma non c'è ancora. Vabbè. E Sinner invece per gli amanti giocherà oggi alle 10:10, ora italiana.
1: Quindi adesso sono le 16 qua.
0: Sì. C'è un problema di tetto, perché fa caldo a Londra.
1: Ah.
0: E allora. C'è questo problema che... problema.
1: Gliel'ha costruito quello che ce l'ha fatta a noi, lo stadio.
0: Meglio così. No, perché no.
1: Anche noi abbiamo problemi di tetti.
0: No, perché adesso col cambiamento climatico, gli open all'aperto che hanno...
1: Gli open sono sempre all'aperto. Sì. Open. Se no sarebbero i close. Abbi pazienza. Che
0: fammi finire sta frase. Il direttore del torneo... Quando la temperatura arriva a un certo grado, adesso non so più quanti gradi...
1: Accende l'aria condizionata.
0: No, si chiude il tetto e accende l'aria condizionata. E questo facilita lo svolgimento del torneo. Però
1: io ho giocato l'altro giorno, facevo il caldino, esatto, non c'era l'aria condizionata.
0: A Longueuil non abbiamo il tetto.
1: Neanche noi. A Saint-Laurent. Vabbè, quindi...
0: Tra l'altro ho dovuto andare a accendere le luci, pulsante. Vabbè, niente, però il tutto impiega 30 minuti a chiudersi questo tetto, perché non è, voglio dire, non è un tetto che con la tenda tiri, un tetto...
1: Il remote control,
0: esatto. Poi non ci sono le pile,
1: le batterie. Chi è che ha levato è un po' come la nostra televisione qua, ecco.
0: Le pile le prendi per accendere le televisioni, poi le lasci nel telecomando televisione.
1: Quindi
0: niente, e dicono che forse sarebbe se le previsioni sono queste è meglio chiuderlo. Esatto, è meglio chiuderlo prima.
1: Ma mantenere.
0: Però si andrebbe contro il regolamento dell'ATP, che prevede solo la chiusura in caso della temperatura, perché se adesso io non so qual è la temperatura, ma se la temperatura deve essere 28 gradi e hanno previsto che arrivi a 30 invece è a 27, dicono allora perché l'avete chiuso, capito? Perché le condizioni meteorologiche possono cambiare, e questo potrebbe agevolare Djokovic, dicono. Perché? Però è perché lui è più forte al coperto, perché, ah, perché c'è 39 anni Djokovic, sai, giocare a 30 gradi e giocare a 25.
1: Beh, io dopo aver visto i calciatori ai mondiali che hanno quell'età lì, ti dico io che siamo lontani. Vabbè.
0: Senti, va bene, sì. Ciclismo.
1: Ciclismo, è il Tourmalet che ti piace a te, è il Tourmalet.
0: Ieri?
1: Impresa.
0: Impresa, ma...
1: Il Pogačar
0: è come Merckx, fa quello che vuole. Merckx, due e tre,
1: ha dato 2.38 su Vingegaard, sì, e si è preso la gialla, la maglia, Merckx, non il cartellino, il cartellino Merckx, giallo nel calcio.
0: No, tu non te lo ricordi probabilmente Merckx, ma Merckx era uno che vinceva quando voleva. Beh. Comunque, ieri hanno poi postato un video quando sono andati giù in discesa.
1: È giù veloce,
0: 107 km in discesa. Mia, 107 km è una bella discesa, perché era bella larga, poi chiusa al traffico, per quel
1: spero
0: che...
1: perché se devi anche passare dei tir, voglio dire.
0: No, perché poi ci sono queste curve larghe, . E quindi hanno registrato, adesso non so chi fosse il ciclista, ma 107 km orari, perché vedevi l'immagine del ciclista e poi la telecamera si è spostata sul contachilometri della moto. È un bel scendere, 107.
1: Anche in moto 107 km non è male, voglio
0: no,
1: dire.
0: Ma il video fa proprio vedere la strada, era molto facile, nel senso, era molto larga e permetteva questa... Ma è un record, 107 km.
1: Boh.
0: Va bene, senti, sì. E per il calcio, per il ciclismo...
1: Per lo sport direi quasi, perché a questo punto dobbiamo anche chiuderla.
0: Chiudiamo la riva. Due spazi pubblicitari e poi la canzone estiva di Elettra Lamborghini. Brum brum. No, il bam bam, bambino.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia

0: Bam bam bambina.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Grandi tentacoli di calamari per il barbecue, 1 kg a 14,99. Insalatissime Rio Mare a 3,49. Provolone saputo, 9,99 la libbra. Mortadella italiana a cuore di paese, 9,99 la libbra. Controfiletto di manzo doppia A, 19,99 la libbra. Nettarine, 1,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
3: A Saint Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint Leonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
4: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, la viabilità è stata più semplice del solito. Come ogni venerdì a quest'ora troverete solo traffico per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, la metropolitana ovest un po' rallentata a Saint-Léonard, poi nuovamente all'altezza di Papineau e infine da Rockland a Descari. Attenzione perché c'è un incidente o comunque un problema proprio all'incrocio Descari e la metropolitana est, questa volta l'incidente, quindi metropolitana est che lenta da Cavendish. Per il resto è scorrevole, ricordo ancora una volta fine settimana difficile sul fronte della viabilità, in modo particolare dovuto alla chiusura della metropolitana direzione est, che sappiamo tutti è alquanto intasata, a meno che si possa dire. Tunnel Louis Hippolyte Lafontaine anch'esso sarà chiuso. Allora, per quanto concerne la 40 direzione est, sarà completamente chiusa dall'uscita 65 all'accesso per la 15 direzione sud, e questo da questa sera ore 23 fino a lunedì mattina ore 5. Il tunnel invece sarà chiuso la notte in direzione sud, da questa sera 23, ore 23 a sabato alle 8 del mattino, tra l'uscita 5 e l'accesso che arriva da L'Île Charron a Longueuil. Invece la chiusura direzione nord di Montreal sarà in vigore da venerdì 23 alle 5 del mattino di lunedì, tra la 5 e ancora una volta l'arrivo da Souligny Est. Queste sono le due principali chiusure durante il fine settimana. La 40 est sarà un casino, ecco, diciamolo francamente, riassunto brevemente. Voilà, siate sempre e comunque molto prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Il primo ministro Mark Carney ha incontrato ieri in Arabia Saudita il principe ereditario Mohammed bin Salman con l'obiettivo di rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali dopo anni di tensioni diplomatiche. Questo viaggio è infatti il primo di un leader canadese nel paese in 26 anni e ha permesso a Carney di incontrare anche imprenditori a Jeddah, città portuale sul Mar Rosso. Il settore privato ha mantenuto vivo il rapporto, in particolare quello commerciale, ma abbiamo solo scalfito la superficie del potenziale di questa relazione e oggi segna una nuova tappa nel suo sviluppo, ha dichiarato Carney ieri durante la cerimonia di firma del Forum sugli investimenti Canada-Arabia Saudita. Il Canada si sta impegnando per ricostruire le relazioni bilaterali dopo una crisi diplomatica che iniziò nel 2018 e portò al richiamo degli ambasciatori di entrambi i paesi, che non furono reintegrati fino al 2023. La ministra degli esteri Anita Anand ha dichiarato di aver discusso di diritti umani e questioni consolari durante i suoi incontri in Arabia Saudita. Coinvolgersi non significa approvare, ha detto l'Anand ai giornalisti. È necessario essere presenti al tavolo per poter affrontare queste conversazioni difficili. Attribuiamo grande importanza ai diritti umani, attribuiamo grande importanza all'autodeterminazione delle nazioni, ha affermato la stessa. Fare la morale ai paesi all'estero è gratificante ma inefficace come strategia, ha aggiunto il primo ministro, ribadendo la necessità per il Canada di diversificare le proprie partnership. Il centro Raoul Wallenberg per i diritti umani con sede a Montreal aveva chiesto a Ottawa di fare pressioni su Riyadh affinché revocasse il divieto di viaggio imposto a Raif Badawi, il blogger che è stato incarcerato per 10 anni e sottoposto a maltrattamenti in Arabia Saudita a causa dei suoi scritti. Badawi ha scontato una pena detentiva di 10 anni, ma gli è stato impedito di lasciare il regno dal suo rilascio nel 2022. Carney ha poi partecipato a una cerimonia di firma tra diverse aziende e istituzioni saudite e canadesi, tra cui le società di ingegneria canadesi Hatch e Atkins Realis, che è l'ex SNC-Lavalin. L'ufficio del primo ministro ha indicato che i 13 nuovi accordi commerciali e memorandum d'intesa rappresentano un valore di oltre 1 miliardo di dollari. L'amministrazione Martinez e Ferrada vuole rivedere il progetto della via Berri, attualmente interessato da importanti lavori di costruzione, e non esclude una revisione anche delle infrastrutture ciclabili previste. È un progetto molto semplice, una pista ciclabile da un lato e una dall'altro, ma non stiamo facendo altro. È una parte importante della città, è la porta d'accesso al quartiere latino e al village. Possiamo ripensarne la riqualificazione, ha dichiarato ieri Soraya Martinez Ferrada. Fino al 2028 la via Berri sarà fortemente interessata dai lavori di costruzione sotto la stazione della metropolitana Berri-UQAM. Una volta completati i lavori, la pista ciclabile di Berri, una delle più utilizzate in città, dovrebbe essere ripristinata. Per il momento è stata predisposta una deviazione sulla via Atateken, ma non è affatto apprezzata. Dimostreremo di avere un progetto molto più ambizioso, non vedo l'ora di presentarvelo. Nella sua forma attuale, il progetto di ricostruzione dei Berri è stimato a 65 milioni di dollari e i lavori sono realizzati in collaborazione con la STM, sono in corso da gennaio. L'intero progetto dovrebbe concludersi a novembre 2028. All'opposizione in comune, il consigliere distrettuale di St. Marie e portavoce per le questioni di mobilità Christopher McRae chiede risposte. Quanto costerà modificare un contratto già stipulato? Quanto costerà realizzare un nuovo progetto? E quanto tempo ci vorrà? Alla Società per lo Sviluppo Commerciale del Quartiere Latino l'idea è stata invece accolta con favore. Percepiamo il desiderio di intraprendere una vera e propria riorganizzazione, qualcosa che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare prima. La presenza di piste ciclabili su entrambi i lati della strada ha ostacolato notevolmente la stazione degli autobus proprio accanto. C'è un altro modo per farlo, ha affermato il direttore generale Julien Vaillancourt La Liberté. Tuttavia, l'amministratore delegato di Vélo Québec, Jean-François Réau, è più scettico. Da un lato si tratta di un grande spreco di denaro e di tempo, d'altro canto la rimozione delle piste ciclabili a senso unico complicherà la sicurezza degli incroci, una misura raccomandata già dal medico legale dopo la morte del ciclista Robert Leblanc all'incrocio tra la via Berri e Ontario.

0: Porto turistico di Lachine è stato demolito lo scorso anno dall'amministrazione di Valérie Plante per trasformare l'area in un parco fluviale. Ricordo che il tutto avviene, la sindaca Martinez Ferrada piuttosto ha detto che il Dipartimento delle Finanze della città prevede già un deficit di 417 milioni di dollari entro il 2028 se la tendenza non verrà rapidamente invertita. In tal senso, in un momento in cui stiamo lavorando per riallineare le finanze della città, dobbiamo fare scelte responsabili, ha spiegato. Tutto ciò, stavo dicendo, avviene proprio mentre è previsto che per questa domenica il grande splash nel canale di Lachine, organizzato dalla Fondazione Fiumi. L'evento mira proprio a promuovere un migliore accesso alle rive del fiume. Gli organizzatori ritengono infatti che, contrariamente alla credenza popolare, le acque del fiume San Lorenzo siano adatte alla balneazione in molti punti, ma che il problema sia l'accesso. Un Boeing 737 Max di Air Canada è uscito di pista ieri pomeriggio durante la fase d'atterraggio all'aeroporto Montreal Trudeau. Verrà condotta un'indagine per determinare le cause dell'incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti. Secondo le informazioni fornite da Air Canada, l'aereo è atterrato regolarmente intorno alle 16, per cause ancora da accertare, e poi uscito di pista finendo su un'area erbosa. A bordo dell'aereo partito da Los Angeles si trovavano 156 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Non sono stati segnalati feriti. L'incidente ha ovviamente costretto alla chiusura della pista nord per consentire l'evacuazione dei passeggeri. Sono pertanto verificati dei ritardi dei voli per il resto della serata. E infine, una donna di 41 anni è stata uccisa e una bambina ferita ieri sera durante una lite in un'abitazione sulla via La Laiterie a Sherbrooke intorno alle 21. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato una donna con gravi ferite all'interno dell'abitazione, che poi è stata dichiarata morta in arrivo all'ospedale. La polizia ha arrestato anche un 18enne presente sul luogo e una bambina di cui non è stata specificata l'età, è anche ella rimasta ferita a un braccio all'interno dell'abitazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto, nello stretto di Hormuz, il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia separata da tempo. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origini tunisine, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. "Ho ucciso tua figlia", avrebbe scritto in un messaggio inviato alla madre della sua ex.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.62, la valuta statunitense è scambiata a $1.42.
2: Previsioni del tempo.
0: Splendido. splendida giornata estiva, preludio a un altrettanto

Bel fine settimana. Abbiamo 21 gradi all'esterno all'istante, percepiti a 23 nel pomeriggio con il sole, forse qualche nuvoletta, ma solo 30% le possibilità di precipitazioni. Avremo una massima di 28 con un humidex a 33. Nella notte si scende a 16 percepito come tale. Domani 26 la massima, 19 la minima, soprattutto sole, 10% solamente le possibilità di pioggia, che salgono solo al 20% per domenica, quindi un'altra giornata prevalentemente soleggiata, più calda, 28 la massima al termometro domenica, la minima sarà di 18. Mentre i prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono direttamente dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17.

0: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare, scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: E adesso che abbiamo ritrovato i volumi normali, ricordiamo che le nostre linee sono aperte. 514-790-0251 per raggiungere il mercatino di CFMB 1280, che non accetta le vostre richieste offerte nel settore delle armi, del trasporto a motore, le richieste offerte di lavoro e l'immobiliare. Per il resto, come spesso mi piace ripetere, la vostra fantasia, che sappiamo immensa, è l'unico limite che abbiamo. Quindi accogliamo con enorme piacere la telefonata numero 1, Mercatino. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno signor Silvio.
1: Buongiorno.
2: Come va?
1: Bene, grazie. E lei?
2: Non c'è male. Io cerco un tempo per due macchine, una a fianco all'altra, e il telo non è necessario che sia in buone condizioni, e oltre a 5 damigiani da donare, da regalare per qualcuno che ne ha bisogno. E io mi chiamo Giuseppe e il mio numero di telefono è 514-542-3408 e vi auguro una buona giornata.
1: Giuseppe è stato velocissimo, buon fine settimana.
2: Grazie tanto, ciao.
1: Arrivederci. Allora, il signor Giuseppe cerca un tempo per due auto, una da parcheggiare di fianco all'altra, quindi non verticale ma orizzontale, anche senza telo, non importa, senza il telone, la struttura comunque sì. E poi ha 5 damigiane da regalare, sempre lui, il Giuseppe, che è la nostra telefonata numero 1 di oggi e che risponde al 542-3408. E andiamo con la telefonata numero 2, Mercatino. Buongiorno. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, mi dica.
3: C'ho una vendita di garage. Sabato e domenica, sarebbe
1: sì.
3: Domani e dopodomani.
1: Giusto.
3: Al 7950 la strada De Verone.
1: De Verone.
3: A San Leonardo.
1: Ok.
3: Okay. Se posso fare qualche annuncio che ho, giusto così, grossolano.
1: Sì.
3: Ok, ci avrei una sette golf sinistro. Attrezzi per vino, torchio numero 45, macchina per pigiare il vino, l'uva, botte, tamigiane, c'è una cosa di tutto.
1: Ok.
3: Se qualcuno è interessato,
1: sì.
3: Dal 514
1: sì.
3: 812-7950 chiedere di Vittorio.
1: Vittorio. Vittorio, buon fine settimana e buona vendita.
3: Grazie mille, altrettanto per voi.
1: Arrivederci. Arrivederci. Allora, c'è una vendita di garage tutto il weekend, 7950 De Verona a Saint-Léonard. Tra le altre cose, sono venduti anche, se volete acquistarli prima che vadano in vendita nel garage, un set per giocare a golf, mano sinistra, per un mancino, attrezzatura per il vino, torchio 45, pigiatrice, botte, damigiane, eccetera. Vittorio, telefonata 2, anche se volete avere informazioni sulla vendita di garage e gli articoli ivi contenuti, 812-7950. E andiamo con la telefonata numero 3. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, è Taniqua.
1: Sì, come va?
4: Mi è male. C'è un po', cioè, sedi d'estate, palle di giardino, c'è un po' di tutto, lampe.
1: Sì. Lampade.
4: Un po' di candele, pure candele.
1: Cantine. Va bene, torni il telefono.
4: 438-399-7363.
1: Perfetto, Tony, buon fine settimana.
4: Grazie, ciao.
1: Allora, abbiamo delle sedie estive, quindi da esterno, delle attrezzature per il giardino, incluso pale, eccetera, delle lampade e anche delle attrezzature per una cantina, ovviamente per fare il vino. Tony, telefonata numero 3, prezzi trattabili al 438-399-7363, si va con la sosta.
5: Mm-hmm. Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
6: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
7: Ciliegie rosse $3.99 la libra. Bistecca tripla A $22.67 la libra. Formaggio lupa $15.82 la libra. Passata di pomodoro marotta $3 per $5.
6: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
7: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
6: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Ritorniamo al nostro mercatino del venerdì su CFMB 1280. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Come va?
1: Si va bene, grazie.
0: Bene. Mi dica.
1: Comunque, io domando per una persona bisognosa, anziana, che domando una lavatrice e una seccatrice, perché mi dispiace tanto vederla, lava dei panni a mano.
0: Perfetto.
1: Ed è la prima cosa. E in regalo la do, se c'è qualcuno che la vuol donare.
0: Certo.
1: Poi io ho 3 damigiane grandi da vendere, $10 l'una. E una piccola gliela do così. Ho dei bottoni per stipi da cucina che sono nuovissimi, cromati, e sono vicino a una 30, prezzo negoziabile.
0: Queste sono delle maniglie,
1: È tutto.
0: Sono delle piccole maniglie, giusto?
1: Yeah, esatto, yeah. Comunque non sono maniglie, ma sono bottoni.
0: Sì, vabbè,
1: bottoni
0: però,
1: così ben per... lavorati.
0: Okay,
1: comunque le do il mio telefono, il 514 324 5133. Il mio nome è Anna.
0: Anna, scusi, quanto mi ha detto per le maniglie e i bottoni?
1: Così, negoziabili.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Quello che vogliono offrire.
0: Buon fine settimana, Anna.
1: Lo stesso a voi.
0: Arrivederci.
1: Okay, grazie, bye bye.
0: Allora, per una persona bisognosa si ricerca lavatrice e asciugatrice in regalo. Per cortesia, aiutate una persona con questo generoso dono, ovviamente funzionanti. E poi la signora Anna ha 3 damigiane che vende a $10 ognuna, sono grandi, e una piccola in omaggio, e poi 30 maniglie, bottoni per armadi da cucina, prezzo trattabile. Anna, telefonata 4 al 324 5133, si va con la 5. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Io vorrei, scusi, sono
0: Prego.
2: Un po'.
0: Mi dica.
2: Allora, io ho un sacco completo da golf.
0: Sì.
2: Non so se si dice così, sono
0: sì,
2: italiano.
0: Sì.
2: Ok. E poi c'è una macchina da cucire portativa a $50, tanta stoffa, filo, bottoni, tante cose per una sarta, dipende quello che hanno bisogno, bottoni e tutto.
0: Sì, sì.
2: Perché devo fare un po' di spazio.
0: Va bene. Il sacco da golf a quanto lo vende?
2: 50.
0: Come
2: è
0: la macchina?
2: È completo, c'è tutto.
0: Ok, anche la macchina da cucina mi ha detto 50, eh?
2: Sì, sì, perché ce n'ho tante in casa, sono sarta da tanti anni e
0: perfetto.
2: Ne voglio fare un po' di spazio.
0: D'accordo. Il telefono, signora?
2: Allora, 484-2808-514.
0: Sì, e il suo nome?
2: Violante.
0: Violante?
2: Oui.
0: Buon fine settimana, signora.
2: Grazie,
0: arrivederci.
2: Altrettanto.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un sacco da golf completo a $50, una macchina da cucire portatile a $50 e poi tanta stoffa, tessuto, fili, bottoni, tutto ciò che occorre per una sarta, prezzi trattabili. Ovviamente Violante, 484-2808, telefonata numero 5, ci fermiamo. Denise.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec Porte e Finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: telefono il nostro mercatino del venerdì. Mercatino, buongiorno. Mercatino? Hello? Is there anybody up there? No. Mercatino, buongiorno. Mercatino?
1: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno a lei.
1: Come va?
0: Bene, lei?
1: Non c'è male.
0: Mi dica.
1: Avrei da vendere 3 damigiane per $25.
0: 25 ognuna?
1: No, no, sulle tre.
0: Ah, ok.
1: Ok, un servizio di tazzine d'espresso completa ancora nella scatola per $25 e una macchina da cucire portabile per $30.
0: Ok. Telefono.
1: Il telefono è 514-721-5139, mi chiamo Rosa.
0: Rosa, buon fine settimana.
1: Grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora abbiamo 3 damigiane, $25. Servizio per il caffè espresso ancora nuovo, $25. Una macchina da cucire portatile a $30. Venduto da Rosa, telefonata 6. Rosa risponde al 721-5139 e andiamo con la telefonata 7. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Mi dica.
2: Sono 5 ruote da vendere, signore.
0: 5 ruote?
2: Sì, 5 ruote. Di marca con rim.
0: Ok.
2: La misura 205-65R15.
0: 65R15 inverno o estate?
2: D'estate. Sono tutto preparato, tutto pronto. Sono qua. Una è nuova proprio, mai usata. L'altra ha camminato manca 100 km.
0: Ok. Il prezzo?
2: Mi dà 4,50 euro subito perché non guido più io, finito.
0: Ah, d'accordo. Il telefono?
2: 332-1976. Antonio.
0: Antonio. Buon fine settimana, Antonio.
2: Ok, grazie a te.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Antonio ha 5 ruote con i cerchioni, dimensioni 205-65R15, $450 sono per l'estate. Antonio, telefonata 7-332-1976, si va con la sosta.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh.

0: numero 8, Mercatino, buongiorno. Mercatino. Hello. Mercatino?
1: Sì, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a lei, mi dica.
1: Senta, avrei bisogno di una piccola cortesia. La settimana scorsa hai annunciato qualcuno che aveva degli alberelli di fichi. È possibile avere il suo telefono e il suo nome, per piacere?
0: Un attimo che verifico se ho sotto mano, perché... un attimo solo...

0: Giuseppe, telefono 374 4558.
1: 4558, allora 374 4558?
0: Esatto.
1: Va bene, ti ringrazio tanto.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo venduto delle piante. Andiamo con la 8 Mercatino, buongiorno. Mercatino? Toc toc. Oh mamma mia, mi fate una follia, non c'è? Andiamo con la prossima. Non andiamo con la prossima, così imparo. Se non rispondo non vado, beh, così è. Mi insegnerai a volare, tu. Segno. Già non sai guidare, già. Vabbè.

0: E ritorniamo al telefono, telefonate numero 8 in arrivo Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Avrei uno servizio da tazze di caffè e porcellame.
0: Sì.
1: Per $25.
0: Ok.
1: Un numero di telefono è 514.
0: Sì.
1: 333 7643.
0: Signora, ho sentito male, chiedo scusa, mi può ripetere il telefono?
1: Sì. 333.
0: Sì.
1: 76 46 46,
0: perfetto. E il suo nome?
1: Pina.
0: Pina, buon fine settimana.
1: Grazie, altrettante.
0: Arrivederci. Servizio da caffè, $25. Pina, 333 76 46, telefonata 8, si va con la 9, Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, il mio nome è Maria.
0: Maria.
2: C'è una macchina per cucire brodo. E il prezzo non lo dico, quando vengono ci aggiustiamo, che mi voglio sbarazzare.
0: Ok.
2: E il mio nome è Maria.
0: Sì.
2: 695-1235.
0: 1235. Buon fine settimana, Maria.
2: Grazie, altrettanto.
0: Allora, abbiamo una macchina da cucire, marca Brother, prezzo trattabile con Maria. 695-1235, ci fermiamo.

0: Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Per celebrare la bella stagione, Shoesundary ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Shoesundary si troverà tutto quello che serve. Andate a trovare Shoesundary al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Shoesundary, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per $5.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.

0: Camminando, siamo arrivati alla fine di questo venerdì, di questa settimana. Ti ringrazio, caro Silvio, e soprattutto ciao a tutti.
1: Grazie a te, Ivan Estelli, per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro ascolto. Rimanete lì, segue Domani Sposi con Sonia Benedetto. E poi alle 15 invece sarà Vittoria Zolfini a condurre il Buon Pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, camminando è anche quello che faremo sulla Metropolitan Est questo fine settimana. Attenzione, mi raccomando. Ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

0: Che sapore ha di Alessandra Amoroso? È il titolo della prima canzone che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi per un'altra puntata di Domani Sposi. Un'altra puntata che racconta storie d'amore, che ci fa ascoltare anche musica, canzoni d'amore e soprattutto è il programma che vi invita a telefonarmi al 514-790-0251 per fare gli auguri agli sposi che si sposeranno domani oppure prossimamente. Però se per caso quest'estate, all'inizio della stagione, siete già stati a un matrimonio, non esitate a telefonarmi perché faremo gli auguri alla bellissima coppia o alle bellissime coppie, perché comunque l'amore è per sempre, il matrimonio è per sempre, quindi con qualche settimana di differenza gli auguri non cambiano. E detto ciò, adesso spazio alla pubblicità, ai nostri sponsors, e subito dopo torniamo insieme in onda. Buon ascolto.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'idée d'Isla Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi. Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Se per caso vi siete appena sintonizzati, benvenuti a un'altra puntata di Domani Sposi. E come già sapete, l'appuntamento dedicato a fare gli auguri agli sposi, quindi ogni venerdì dalle 10 alle 11 sono in onda, ecco, per prendere le vostre telefonate, oppure se preferite inviarmi un'email a sonia@

cfmbradio.com. Comunque ci tengo anche a ricordarvi che domani sposi, il titolo nel senso generico, non è necessario che gli sposi debbano necessariamente sposarsi proprio il giorno dopo, anche se è bello quando capita così. Se avete già partecipato ultimamente a un matrimonio oppure lo farete a breve, semplicemente telefonatemi 514-790-0251 e ci tengo anche a ricordarvi che non andremo in onda direttamente, quindi avremo tempo di fare una bella chiacchierata al telefono insieme, mi date tutti i dettagli e se ci tenete a farlo insieme a me va benissimo. Per caso, se pensate sentirvi timidi, non fa niente, li farò per voi. Intanto auguriamo tante belle cose agli sposi di quest'anno. E parlando di sposi, ogni tanto, ecco, come già sapete, mi piace condividere con voi un po' di informazioni, dettagli, curiosità, perché comunque il tema del matrimonio è molto grande. E ho pensato di parlarvi un po' sul lancio del riso, che per celebrare l'uscita degli sposi dopo la cerimonia è una tradizione antichissima a cui oggigiorno si cerca di continuare oppure trovare soluzioni. Secondo voi quali sono le alternative al riso? Allora, secondo le ultime tendenze, foglie di olivo o di salvia, addirittura un'alternativa. Poi ci sono i petali di fiori, i famosissimi coriandoli, addirittura c'è chi preferisce le lanterne e palloncini biodegradabili. Quindi le alternative sono tante per gli sposi che non vogliono, ecco, il lancio del riso, o per cambiare un po' la tradizione, oppure per non ritrovarsi tutto il giorno con il riso, soprattutto per la sposa, nell'acconciatura. Quindi c'è sempre una soluzione a tutto e tante soluzioni offerte anche dai nostri sponsors che avete ascoltato. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone e ascoltiamo insieme The Power of Love di Céline Dion. Buon ascolto.

0: True love is not perfect, but it is patient, kind, and grows stronger with every challenge shared together.
1: Siamo di ritorno con l'appuntamento di quest'oggi, di domani, sposi. E come vi ho già anticipato prima, le linee sono aperte fino alle 11, però se pensate, state riflettendo di telefonare, non aspettate proprio alle 11, eh? Diciamo sempre dalle 10 alle 11 per dare a tutti il tempo di telefonare e stare in tempo per fare i vostri auguri. Parlando di auguri, matrimoni, sposi, sapevate che il matrimonio sta anche tornando? Beh, diciamo tornando, perché quando si parla di un matrimonio che dura più di un giorno, subito pensiamo al matrimonio vacanze, la famosissima destination wedding. Invece, ultimamente si parla anche di un'idea molto semplice. Invece di concentrare tutto in un solito giorno, perché no? Su 1 a 3 giorni. Allora, questo concetto molto semplice, come 1, 2, 3, il primo giorno, la cena informale, gli sposi arrivano, si conoscono, si rilassano, si vedono, ecco, per la prima volta, ecco, si conoscono in contesto di celebrazione, non è che si conoscono appena il primo giorno, sennò veramente stiamo messi un po' così. Allora, il primo giorno si vedono per la prima volta in questo contesto, poi il secondo giorno, come si dice in inglese, the big day, il grande giorno, la cerimonia, il ricevimento e la grande festa. Poi invece il terzo giorno, il giorno dopo, the day after, la giornata di festa, che rimane un po' come un'idea di brunch, un dopo matrimonio dove si continua, se gli sposi vogliono, con gli invitati, alcuni invitati vorranno rimanere per il terzo giorno, alcuni saranno già andati via, però è un po' questo concetto per dare vita al matrimonio più di un solito giorno. Quindi io mi chiedo comunque anche per la sposa, ricordo le storie di un'epoca quando gli sposi si cambiavano durante, ecco, dopo la cerimonia, una volta fatti l'entrata in sala. Invece adesso si potrebbe anche considerare un weekend di 3 giorni per sposarsi, quindi perché no? Visto che in un giorno in realtà il periodo più grande sono quelle 8 ore, quindi perché non moltiplicarlo per 3? E detto ciò, il bello è che ci sono tante scelte per le coppie che hanno deciso di fare il grande passo. Parlando di passo, noi intanto il prossimo passo lo facciamo con la prossima canzone, Et si tu n'existais pas di Joe Dassin.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

giovani sposi, lo spazio dove voi potete diventare protagonisti telefonando al 514-790-0251 e fare gli auguri a una coppia che si sposa. Parlando di auguri e di messaggi, ho ricevuto un messaggio via i social media e da parte di Robert Scardera, che ha la nipote Francesca Scardera che si è sposata con Terry e hanno celebrato il matrimonio in Italia, più specificamente a Roma. Quindi da Montreal gli zii Robert Scardera insieme alla zia Antonina Martucci fanno gli auguri a Francesca e a Terry per una vita di tantissima felicità e tante belle cose, certo. Quindi se per caso siete sui social, mandatemi anche messaggi via Facebook, Instagram. Potete trovarmi semplicemente come Sonia Benedetto su Facebook oppure Sonia Benedetto 84 su Instagram. Quindi tanti modi per entrare in contatto e soprattutto 514-790-0251 oppure sonia@cfmbradio.com. Noi intanto continuiamo dopo questi auguri e questa dedica degli zii con una canzone di Francesco Renga che si intitola Era una vita che ti stavo aspettando.

sì, quello che non cambia è che CFMB 1280 continua ad essere la vostra radio amica, in modo particolare stamattina con il programma Domani Sposi. Una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato insieme, Era una vita che ti stavo aspettando. Ecco, una canzone che non ha bisogno di tante spiegazioni perché il titolo lo dice tutto. La canzone di Francesco Renga, questa profonda dichiarazione d'amore che celebra il destino è la completezza trovata nell'altra persona. Ha creato un bellissimo capolavoro con un bellissimo tema e noi continuiamo ad ascoltarlo. E detto ciò, sono già le ore 10:37 perché il tempo vola, che sia mattina o pomeriggio, quello non cambia mai, anche l'eternità. Si parla di matrimoni, di sposi, di per sempre sì, come il titolo della canzone di Sal Da Vinci. Comunque anche il per sempre dura sempre troppo poco. Allora, poc'anzi vi ho parlato un po' di questo concetto anche di far, una tendenza che inizia a girare sempre di più, di far durare il matrimonio più di un giorno. Perché no? Perché poi alla fine il matrimonio è molto personale, ogni cosa è molto personale e spetta agli sposi scegliere come vogliono ricordare il loro giorno oppure i loro giorni speciali. E l'esempio è addirittura appunto Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si sono sposati in Sicilia la scorsa settimana celebrando le nozze in due luoghi distinti. Il rito civile si è tenuto il venerdì 3 luglio nell'antico ex monastero dei Benedettini a Militello in Val di Catania. Poi invece la cerimonia e la grande festa si sono svolte il sabato 4 luglio presso lo storico castello Sirumi Serravalle, situato tra Catania e Siracusa. Quindi magari c'è qualcuno che può pensare, vabbè, ma stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros, eccetera, stiamo parlando di nozze dei big. Eppure no, non è così, perché ognuno a modo suo può sognare la sua grande giornata, the big day, perché sono momenti che durano, ecco, ricordi che durano per sempre. E adesso continuiamo con un'altra canzone e, senza fare apposta, si seguono, mentre in italiano abbiamo ascoltato Era una vita che ti stavo aspettando, adesso invece Steven Sanchez ci canta Until I Found You.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis Lafrenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis Lafrenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Amare non è possedere, ma prendersi cura ogni giorno della felicità dell'altro.
2: E sì, non mancano mai anche le citazioni bellissime come questa che abbiamo appena ascoltato adesso durante l'appuntamento del Domani Sposi, quindi tantissime, tantissime canzoni, le citazioni, le storie da raccontare, parlare delle differenze, tendenze e poc'anzi, ecco, vi ho parlato un po' del matrimonio di Aurora Ramazzotti e la scorsa settimana, se ricordiamo bene, si è anche sposata la famosissima Taylor Swift, la famosissima cantante, a New York al leggendario Madison Square Garden. Quindi la settimana scorsa è stata un grande fine settimana di matrimoni. E detto ciò, noi continuiamo con Fiore di Biagio Antonacci.

pace di Adriano Celentano è Samuele Sartini Remix, una canzone, ecco, una canzone classica. Abbiamo voluto, ecco, dare quest'altra svolta quest'oggi. L'emozione continua a non avere voce, anche perché sul tema del matrimonio e degli sposi ci sono tante emozioni. Emozioni anche nei saluti di quest'oggi, e vi ricordiamo che CFMB continua con tutta la programmazione in pomeriggio. Io intanto vi do il saluto da Sonia Benedetto, appuntamento per domani sposi a venerdì prossimo. Vi lascio con I Belong to You di Eros Ramazzotti e Anastasia. A presto!

0: Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polash, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Bon, oltre a insegnarci che venerdì ci segna che è il 191esimo giorno dell'anno e siamo nella 28esima settimana. La luna è calante, 23,4%. Con la morte dell'imperatore romano Adriano avvenuta per edemia polmonare nella sua residenza di Baia, edema polmonare nella sua residenza di Baia a Bacoli, vicino Napoli, alle redini dell'impero passa Aurelio Antonino, che Adriano aveva adottato il 24 gennaio precedente, disegnandolo come proprio successore, diventerà noto con il nome di Antonino Pio III.
1: Poi c'è stato anche il Pulcino, ma
0: c'è stato anche il Pulcino Pio, ma
1: è venuto più tardi lui.
0: Più tardi. Vabbè.
1: Lady Godiva, che sono anche degli ottimi cioccolatini,
0: sì, lo so.
1: Moglie di Leofrico di Coventry, cavalca priva di vestiti per le strade della città per ottenere la riduzione delle tasse oppressive per la popolazione locale da parte del marito.
0: Hai capito?
1: 1040.
0: Bel dipinto.
1: Avviene nel 1040.
0: Bel dipinto.
1: Bella fanciulla anche sta.
0: No, mi sembrava una bella.
1: 986 anni or sono.
0: Il 19enne Carl Friedrich Gauss scopre che ogni intero positivo è la somma di al massimo tre numeri triangolari. Annota la scoperta sul proprio diario con la scritta Eureka. Io lo leggo come voglio io, va bene? Quando lo leggi, allora leggilo tu che tutti.
1: Non hai mai sentito Eureka te? Che significa ho trovato.
0: Ho trovato. Uguale num. Uguale.
1: Topolino.
0: Sì.
1: Quello con la lampadina.
0: Sì.
1: Eureka.
0: Vabbè. Mum. Uguale a triangolo più triangolo più
1: num,
0: triangolo.
1: No mum, num, numero. Mum.
0: Vabbè, io lo leggo al contrario, va bene.
1: Allora sarebbe Moon, non sarebbe neanche Mum.
0: Oh, ma ragazzi, dire.
1: Casino oggi.
0: No, ma tu che hai studiato matematica applicata, so che.
1: Certo.
0: So che i tuoi studi sono molto profondi.
1: Infatti, ti dico subito che nel 1866 Edson Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile, signore e signori.
0: Oh,
1: l'inventore di New Hampton, nel Massachusetts, ha migliorato un suo precedente brevetto di 7 anni prima, includendo nella formula il nitrato d'argento che gli avevamo suggerito già da tempo. Sì.
0: Ma lui diceva: no. Allora fai come vuoi tu,
1: voilà.
0: Il giorno che poi ti fregheranno la formula, dopo invece sì. Vabbè.
1: 1900 è importantissimo invece.
0: Eh sì, la voce del padrone, eh?
1: Eh sì, his master's voice.
0: Infatti l'ho fatto leggere a te. In cui il cagnolino chiamato Nipper scruta all'interno della tromba di un grammofono a garanzia della fedeltà sonora delle incisioni.
1: E viene dunque brevettato questo che è il marchio della famosa azienda.
0: L'altro giorno, scusa, tornando su questa cosa dei dischi, hanno fatto vedere la puntina all'interno di un socco dei dischi. È incredibile. Io non so neanche come faccio a suonare un disco così, perché è tutta rotta, anche la traccia è tutta, sembra diritta, ma è c'è tutte le montagnette.
1: Un po' come Papineau. Anche Papineau. Quando guardi Papineau sembra dritto, ma poi a evitare le buche ti dico io.
0: Esatto,
1: che
0: è un po' una macchina dentro Papineau. Ecco, immaginate.
1: Se facessimo della musica nelle buche, sai che bella sinfonia viene fuori, ragazzi.
0: No, ma veramente è incredibile. L'hanno allargata in modo enorme.
1: Benissimo.
0: E sembrava proprio Papineau.
1: Per coloro i quali soffrono il caldo in questo periodo, vi dico che nel 1913 a Furnace Creek, nella Death Valley, in California, viene registrata la temperatura di 56,7 gradi centigradi ed è la più alta temperatura che sia mai stata registrata sulla Terra. All'epoca, secondo me, adesso deve essere anche stata battuta questa temperatura. Perché
0: Avrebbero dato notizie.
1: Dici tu? Adesso vado a vedere. 113 anni fa.
0: Dunque,
1: va benissimo così.
0: 1938, l'imprenditore aeronautico e aviatore statunitense Howard Hughes fissa un nuovo record.
1: Hughes.
0: Tanto non,
1: non hai visto il film, ma non hai visto
0: nessuno.
1: Ma stai scherzando?
0: Certo.
1: Howard Hughes, c'è anche il film di Leonardo DiCaprio. Ma tu proprio sei
0: ieri ho chiesto
1: un altro pianeta.
0: Ieri ho chiesto a quattro persone per strada, gli ho detto: scusate, conoscete Howard Hughes? Io di solito vado al McDonald's. Mi hanno risposto:
1: uno dei più importanti piloti dell'aviazione internazionale.
0: Certo.
1: Lui non lo conosce.
0: Beh, comunque ha fatto il giro del mondo in aereo.
1: Voilà.
0: In 91 ore, migliorando di oltre 4 ore il precedente primario.
1: Voilà.
0: Vabbè,
1: una prova
0: ho
1: di dimostrazione.
0: Non parliamo di aerei in questo momento.
1: No, sono andato a verificare, effettivamente è ancora il record questo 56,7, misurato il 10 luglio del 1913. E nello stesso luogo, il 15 luglio del 72, è stata anche rilevata la temperatura al suolo più alta in assoluto, 93,9 gradi.
0: Cioè, l'uovo sodo, come ridere,
1: bruci l'uovo a tempo zero, voglio dire.
0: Chi dai fermo, chi dà la piastra,
1: ma anche lì non troppo.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: 1887 da un marinaio della Cornovaglia e una gitana della Siviglia. Di Siviglia, 59 anni fa.
2: Nel 73 è una bella indipendenza, eh? Lo stato di Bahamas ottiene l'indipendenza dal Regno Unito, a cui resta legato nell'ambito del Commonwealth, un po' come il Canada.
1: Se fossi totalmente indipendente ci andrei anch'io, ma no, ho delle responsabilità, quindi...
2: Ma solo, è possibile.
1: Beh, non è bruttissimo. Non è bruttissimo. Anche Freeport, adesso vogliamo dire la tuta,
2: è un po' più antico. Adesso mi sfugge.
1: Bene, quando lo ritrovo
2: vabbè,
1: io vado avanti.
2: Hanno fatto il Porto Nuovo, alle Bahamas.
1: Vabbè, comunque. Nel 1979 due treni pendolari si scontrano frontalmente alle 13.43 sulla Circumvesuviana in prossimità di Cercola. Uno dei due era partito nonostante il semaforo rosso. Nella sciagura perdono la vita 13 persone e altre 60 restano ferite. Una tra le 20 più gravi morirà dopo due giorni in coma. 47 anni fa questa tragedia.
2: Ma io vi chiedo, probabilmente la notizia è riportata così, ma come fai a partire col semaforo rosso in treno? Voglio dire,
1: distrazione.
2: Ho capito, ma lo devi vedere sto semaforo prima di partire, eh?
1: A te non ti è mai successo di prendere un semaforo rosso?
2: No, prendo il semaforo rosso sì, ma il treno quando è rosso ha l'obbligo di fermarsi. Ho perché capito. Non è che in strada,
1: ma anche tu
2: in strada tu giri.
1: No, anche tu al semaforo rosso delle volte parti perché l'hai visto diventare verde, non sai perché, voglio dire. Perché vedi quello di fianco che è verde.
2: Sì, ma io non guido i treni,
1: Meno male, perché no, ho già visto guidare la macchina.
2: No, perché i treni quando,
1: per l'amor di Dio,
2: quando sbaglio corsia sono affari tuoi dopo.
1: Ti vedo male sulla Siena, te.
2: Comunque
1: che già c'ho dei problemi per conto suo senza che te ne guidi.
2: La Coca-Cola rimette in commercio la bevanda più venduta al mondo, prodotta con la formula originale. La causa...
1: Questo è nell'85.
2: Nell'85, sì. La modifica lanciata in aprile aveva causato furiose proteste da parte dei consumatori. Io ti devo dire una cosa. Ultimamente la Coca-Cola fa tutti quei modelli light, nera, Coca-Cola...
1: Non lo so.
2: Io
1: bevo birra, non lo so.
2: Cioè lui beve birra.
1: Nel 1980...
2: Che messaggi, che danci.
1: Sarà più sana la Coca-Cola adesso. Nel 1980 con il nome di Pac-Man, non l'hai detto, questo è importante perché viene commercializzata in Giappone la prima versione del videogioco Pac-Man, distribuito dalla Namco, è destinato esclusivamente alle sale da gioco. 46 anni.
2: Io non sono mai stato capace.
1: Benissimo. Ivan, non è che ci sorprendi con queste informazioni. Andiamo avanti. Cerchiamo di accelerare.
2: All'asta di
1: Sotheby's
2: a Londra viene venduto The Kindermorde.
1: Ok, giro tu, va. The Kindermorde te Betelem di Peter Paul Rubens.
2: Conosciuto
1: come la strage degli innocenti.
2: Il dipinto realizzato nella sua prima versione, intorno al 1611, è stato perduto e poi ritrovato. È stato aggiunto per 49,5 milioni di sterline a Kenneth Thomas, un facoltoso uomo
1: di Kenneth Thompson. Non so se leggi tutte le cose che non esistono.
2: Thomas,
1: vabbè.
2: È canadese.
1: Sì, canadese.
2: Ero proprio a cena.
1: Ma
2: lui.
1: Certo. Nel 2018.
2: Cosa succede?
1: Leggilo tu.
2: No, vabbè. La Juventus conclude l'accordo di ingaggio con Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Real Madrid, autore di 450 reti in 438 partite, lungo 9 stagioni, passa alla squadra torinese che ne ha acquistato il cartellino per 105 milioni e per 4 anni gli verserà uno stipendio annuo di 30 cucuzze, 60 lordi.
1: Cambio medio uguale.

0: più casa, più
1: comunque, casa c'è già tornato perché il Portogallo è stato eliminato. Andiamo avanti, la storia più vicina a noi che indica quanto segue, due punti a capo nel 1920. Arthur Meighen diventa primo ministro del Canada, eletto alla direzione del partito conservatore al posto di Sir Robert Borden. Nel 1921, è una curiosità questa, nasce Harvey Ball, che nessuno conosce, ma è colui che ha inventato Smiley, la famosa faccina sorridente, immaginate un po'. 1929 viene eletto Camille Hood al posto a capo del Partito Conservatore del Quebec, ricordo che era stato sindaco di Montreal. Nel 1946, vicino a Hamilton, oggi sono 80 anni, ho sentito stamattina ne parlavano molto nelle varie notizie, oggi sono 80 anni che nasce il Cinepark. Drive-in. Ed apre proprio qui in Canada il primo, a Hamilton. All'epoca era una bella cosa questa relativa.
2: No, ma c'è un sistema.
1: Adesso ce n'è un altro, ci sono ancora, ce ne sono ancora.
2: Sì, stanno ritornando.
1: E mi chiedo io come fanno adesso, perché all'epoca ti mettevano una specie di radio nell'auto per seguire l'audio del film. Adesso deve esserci un'applicazione via cellulare o qualcosa del genere.
2: E poi cellulare lo trasporti sulla
1: macchina. Ci sei mai andato tu?
2: No, io andavo in estate in Italia al cinema all'aperto.
1: Sì, cinema all'aperto, sì, tipico. Ma qui
2: stanno
1: c'era...
2: ritornando anche
1: sì, belli,
2: il cinema all'aperto.
1: Io dove andavo io quando ero bambino al mare, il cinema all'aperto era praticamente in città, quindi c'erano le persone affacciate sulle case a guardare il film a gratis, perché
2: di solito l'ha fatto in un cortile interno grosso. Ma
1: io ci sono stato una volta a Saint Eustache, ce n'era uno. Ma non ho visto il film, adesso andiamo avanti.
2: Andiamo avanti, il proverbio.
1: Mi ricordo che film fosse.
2: No, lo so. Ti ricordi anche la strada?
1: No, la strada me la ricordo perché ho detto, vabbè. Quindi
2: impara proverbio. L'arte e mettila da parte.
1: Bravo. Cinematografica in modo particolare.
2: Sì, esatto. Voi attori.
3: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
4: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
3: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sussata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sussato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Spiedini di gamberi a $1.99. Piccole seppie e piccoli polpi, una libbra, $7.99. Pomodori italiani rosso Gargano, 796 ml, 6 barattoli per $12.99. Olio extravergine d'oliva Aurora, 750 ml, $7.99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
2: Tanti cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 10 di luglio. Andiamo a vedere adesso le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, venerdì poco scorrevole, Mercurio in quadratura crea equivoci, appuntamenti saltati e risposte che arrivano tardi. Il sole ostile riduce la pazienza con colleghi e familiari, mentre Saturno nel segno impone impegni difficili da rimandare. Anche il partner collabora poco. Controllate le spese e rinviate gli acquisti importanti. Toro, la luna nel segno porta iniziativa, contatti utili e una soluzione immediata. Venere favorevole migliora l'intesa con il partner e sostiene incontri concreti per i single. Mercurio, amico, facilita prenotazioni e spostamenti. Potete concedervi un acquisto per l'estate, ma scegliete qualcosa che userete davvero. Gemelli, una critica vi arriva nel momento meno opportuno e la risposta brillante è già pronta. Venere rende più delicati i rapporti, mentre Marte aumenta la reattività. Saturno però vi permette di mantenere un tono professionale. Evitate acquisti consolatori. In amore non tutte le osservazioni richiedono una controreplica. Cancro, un collega o una persona vicina vi semplifica un compito che pensavate di dover affrontare da soli. Il sole nel regno rafforza sicurezza e iniziativa, mentre luna e venere favoriscono complicità e buon gusto. È una giornata adatta a un acquisto scelto con cura. In amore lasciate che sia il desiderio a decidere la serata. Leone, ancora una giornata spigolosa con la luna in quadratura che porta ritardi, nervosismo e cambi di programma. Giove nel segno vi rende sicuri ma può aumentare le pretese, mentre Marte amico sostiene energia e resistenza fisica. Sfogate la tensione con lo sport evitando le ore più calde. Vergine, Venere è entrata nel segno e qualcuno comincia a notare la vostra competenza prima ancora del vostro fascino. La luna porta una notizia utile mentre il sole sostiene colloqui e iniziative. Bene anche acquisti personali e programmi di coppia. I single diventano ancora più selettivi ammesso che esistesse un ulteriore livello. Bilancia, Mercurio in quadratura porta ritardi, comunicazioni confuse e risposte poco affidabili. Il sole ostile aumenta stanchezza e impazienza, mentre Marte amico sostiene energia e attività fisica. Controllate scadenze e pagamenti. Stasera scaricate la tensione con lo sport. Evitate soltanto di gareggiare con chi non sa di essere in gara. Scorpione, la luna in opposizione mantiene alta la tensione, ma Venere, ora favorevole, riapre il dialogo nella coppia. Il sole amico vi aiuta a gestire impegni e scadenza senza perdere il controllo. Non forzate una decisione economica. Stasera l'intesa fisica migliora, lasciate però fuori dalla camera l'elenco delle questioni irrisolte. Sagittario, Venere ora in quadratura rende più difficili i rapporti professionali e sentimentali. Attenzione anche a Marte, ostile che aumenta nervosismo e stanchezza, mentre Giove, favorevole, protegge una richiesta economica. Non reagite alle critiche con eccessiva durezza. In coppia, meglio chiarire subito una divergenza sulle ferie. Capricorno, Venere ora favorevole migliora rapporti professionali, fascino e intesa privata. La luna amica sostiene richieste e accordi.

0: nota triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
1: Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato. Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il caldo estremo in Europa, le elevate temperature favoriscono gli incendi, i roghi nel sud della Spagna hanno causato oltre 10 vittime e numerosi dispersi. Oggi e domani in Italia sono due le città con il bollino rosso, Firenze e Perugia. Andiamo proprio nel capoluogo umbro, la linea Dario Tomassini.
5: 45 gradi al sole, mentre quelli percepiti all'ombra in questo momento sono 32. Perugia insieme a Firenze oggi e domani sono le uniche due città italiane da bollino rosso, ma sarà il primo fine settimana di una lunga serie di bollini rossi per questa terza ondata di calore che interesserà in questo caso sì l'Italia, soprattutto la parte occidentale, arrivando però anche in Umbria e Toscana, che saranno tra le regioni insieme alle isole più colpite da questa bolla africana. Come ci si attrezza? Più anziani, più fragili ricorreranno a quelle che sono le misure che sono state messe a disposizione dalle amministrazioni, ovvero delle isole climatiche dove potranno trovare fresco, assistenza sanitaria e potranno quindi passare almeno le ore più calde in condizioni protette. L'ondata di calore però con bollino rosso mette a repentaglio anche la salute di persone che si trovano appunto in una buona forma, in un buono stato di salute, per cui si raccomanda a tutti in queste giornate la massima prudenza, anche se in questi giorni a Perugia c'è Umbria Jazz e il caldo non sta fermando almeno per il momento la festa mobile di turisti venuti da tutto il mondo per assistere appunto alle stelle del jazz. A voi.
4: C'è una condanna per l'episodio di violenza sessuale noto come il caso dei 30 secondi. Un ex sindacalista è stato riconosciuto colpevole nel processo d'appello bis.
6: Assoluzione in primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale, perché la hostess in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Argomento irrilevante per la Cassazione che rinvia. Ora la condanna. Raffaele Meola, all'epoca sindacalista Malpensa, non vuole commentare la sentenza a lui avversa. Barbara D'Astolfo, a 8 anni dai fatti, si sente sollevata.
7: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi appunto non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo.
6: Quel giorno, racconta D'Astolfo, era andata a chiedere tutela sindacale.
7: La violenza nella violenza, io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato, perché questa è la parola giusta, lui ha approfittato di questa sofferenza. Io ho pagato un prezzo molto alto per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato, ora condannato, e ha sempre avuto lui insieme ad altri del suo sindacato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio nei miei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro in seguito a queste diffamazioni.
6: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
4: Il caso della 23enne sfregiata al volto ieri pomeriggio su una banchina della metropolitana di Milano. Il nucleo antiterrorismo del ROS dei Carabinieri del capoluogo lombardo sta verificando tramite Interpol l'eventuale coinvolgimento con ambienti islamici radicalizzati del 27enne algerino che ha aggredito la giovane. Momenti di grande paura nei cieli della Grecia su un volo Ryanair. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dal finestrino che si era rotto, colpito da alcuni frammenti di un motore andato in avaria in fase di decollo. L'uomo, 61 anni, è stato salvato dalla moglie e da altri passeggeri intervenuti tempestivamente per trattenerlo. L'aereo, partito da Salonicco e diretto in Germania, ha effettuato un atterraggio di emergenza nello scalo greco, dove l'uomo è stato sottoposto a cure mediche per alcune lesioni riportate durante l'incidente. Sull'accaduto è stata avviata un'indagine. Al termine della cerimonia per i 50 anni della tragedia ambientale di Seveso, il presidente Mattarella ha incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso nel 2021. La Repubblica vi è vicina e faremo di tutto per la ricerca della verità, ha detto loro il capo dello Stato. A riferire il colloquio è stato il padre del diplomatico. L'Unione Europea mette sotto accusa Instagram e Facebook, creano dipendenza. In un'indagine preliminare la Commissione contesta a Meta, la holding di Zuckerberg, una violazione della legge sui servizi digitali. Sotto accusa in particolare il design dei due social, lo scorrimento infinito delle immagini, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Meta si difende: rischia una multa fino a 10 miliardi di euro. Abbiamo introdotto misure a protezione degli adolescenti. Dal 12 al 19 luglio torna Pescara Jazz, festival tra più blasonati e longevi dell'estate musicale italiana, che quest'anno presenta un programma con contributi a Pino Daniele, Quincy Jones e Miles Davis nel centenario della nascita.
3: Per Pino Daniele, l'omaggio a Domenico Modugno. La migliore tradizione musicale italiana si mescola al jazz a Pescara con un programma piacevolmente ibridato che porta in città grandi nomi per l'edizione numero 54 del festival. Una scelta precisa, annuncia il direttore artistico Angelo Valori.
8: Cercare le connessioni tra il jazz e altre musiche, quindi ci sarà un concerto dedicato a Pino Daniele, che con il jazz aveva un rapporto tutto particolare, con i musicisti che l'hanno accompagnato nel suo periodo più blues. Ci sarà Sergio Cammariere. Un'altra chiave di lettura è quella dell'omaggio a Miles Davis, perché noi apriremo con Paolo Fresu e chiuderemo con Fabrizio Bosso e l'orchestra della Casa del Jazz con la riproposizione di Sketch of Spain di Miles.
3: Tra gli ospiti Kurt Elling, erede dei grandi crooner del passato, la cui voce sarà accompagnata dalla Medit Orchestra, una produzione originale di Pescara Jazz che valorizza i giovani talenti. Imperdibile il pianoforte fiammeggiante di Iromi, che nel progetto Sonic Wonder condividerà il palco con tre titani di fama mondiale per presentare il nuovo

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

la forza di ricominciare accanto a me. Bambina mia,

Il corpo mio spezzava già la solitudine, e senza voglia, senza una ragione, io stavo già dimenticandoti.

tu sei un concerto rimasto fermo ad un preludio. Fiume grande, lo sai, tu almeno lo sai, dove vanno a morire gli amori che qui

0: Jennifer. I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An auto camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this blank and

Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

diciamo che in generale ho bisogno di dormire perché veramente ho fatto un weekend distruttivo, autodistruttivo, tra le serate con gli amici ignoranti, eccetera. Oggi, che dovrebbe essere, cioè doveva essere il mio giorno di riposo, mi sono distrutto e mo' ho chiuso in bellezza in studio, però finalmente sto disco è finito.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
1: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: minuti fino alle 18.
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno, buongiorno, come state? Spero stiate bene, vi stiate godendo questa bella giornata in compagnia della nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Ne dobbiamo approfittare perché è l'estate e noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

già arrivati al 10 luglio, siete in partenza, siete tornati dalle vacanze, avete in progetto, avete tra i progetti quello di partire, magari andare in Italia oppure fare del campeggio in Canada, e insomma spero per voi di sì, che ci sia qualcosa di bello all'orizzonte. Intanto vi posso dire che sono 27 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita però di 30, minima per stasera di 15 gradi, quindi stasera farà freschino, ve lo dico, finestre aperte, copertina. Sabato 11 luglio invece sarà una giornata soleggiata con una massima di 27, che però percepita di 30, minima di 17, domenica ancora un'altra giornata soleggiata e così fino a lunedì, quindi direi proprio ci va benissimo, benissimo. Allora, come va la vostra personale febbre da mondiale? Spero stiate seguendo con passione, anche se da italiani lo sappiamo, non lo so, bisogna essere proprio appassionati del gioco, visto che appunto la nazionale non è presente. E intanto, per quanto riguarda i mondiali di calcio, seconda sfida dei quarti di finale a Los Angeles adesso alle 15, Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia? La Francia che doveva essere blindatissima per la partita con il Marocco, e quindi come dire, tutto il centro era assolutamente protetto, comprese le vetrine, macchine parcheggiate lontanissime per paura che magari dopo la partita sarebbe stato tutto messo a ferro a fuoco. Invece niente, tutto bene, quel che finisce bene, cioè proprio tutti belli tranquilloni a festeggiare o a non festeggiare, dipende dai punti di vista, però insomma ci si aspettava il panico e invece no, non è andata così, avete capito? Chi l'avrebbe mai detto? Comunque è finita 2-0, ve lo dico. È andata così, ma appunto dicevo, poi quello che si temeva era il caos che si sarebbe creato dopo, invece no, non è andata così, quindi ci hanno stupito per una volta, chi l'avrebbe mai detto. Restiamo in Europa però, perché lo sapete, la Spagna è colpita da questi violenti incendi, sono già 12 le vittime, 23 i dispersi nel devastante incendio nei boschi dell'Andalusia. Le temperature roventi e i venti non hanno aiutato per niente. Il rogo sarebbe stato causato dalla caduta di un ramo sui cavi elettrici, e sono almeno 1000 le persone evacuate. Intanto stanno cercando di intervenire 150 pompieri, 200 militari che stanno lavorando per contenere le fiamme in Andalusia, un incendio che è bruciato per 3000 ettari, e appunto dicevamo prima, le forti temperature che stanno colpendo l'Europa in questo momento sicuramente hanno avuto un ruolo in questo senso. Dalla Francia, cioè dal Portogallo alla Francia, caldo estremo anche in Gran Bretagna, che ha registrato il record di 8 giorni sopra i 34 gradi. E quindi insomma sì, la caldissima Europa a quanto pare. E poi lo sapete, in queste ore si parla tantissimo del terrore sul volo Ryanair. In Grecia si è rotto un oblò, il passeggero è stato risucchiato via dall'oblò, per fortuna che aveva uno la cintura di sicurezza, da dentro la moglie cercava di tenerlo insieme ad altri passeggeri e quindi non è volato fuori dall'oblò dell'aereo. Comunque la cintura di sicurezza è stata essenziale e adesso ovviamente la questura indaga. E nel frattempo gli esperti in realtà rassicurano, perché dicono che fondamentalmente su tantissimi voli, 160.000 voli commerciali che ci sono ogni giorno, questo è, diciamo, può essere considerato un incidente isolato, se vogliamo, anche se un caso simile era successo già nel 2018 negli Stati Uniti. Comunque sempre orribile trovarsi in una condizione del genere, spero mai veramente che nessuno di noi si trovi ad affrontare un risucchio dall'oblò mentre si è in volo, no, veramente che paura. Noi invece cambiamo totalmente argomento, per fortuna abbiamo iniziato con Nino D'Angelo che ci mette diciamo di buon umore, ci fa già percepire l'estate, fra poco arriviamo
con la nostra, ovviamente, con la nostra tripletta speciale di Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre canzoni senza tempo, fra pochissimo dopo Mina con Un'estate fa.

Ben trovati all'appuntamento con Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci riporta nel cuore degli anni 60, come del resto anche negli altri giorni, perché ci piace davvero quest'epoca, soprattutto dal punto di vista musicale. Apriamo con Stasera mi butto, il travolgente successo del 1967 di Rocky Roberts. Tra le curiosità, con questo brano vinse il Festival Bar 1967, diventando di fatto uno dei tormentoni dell'estate. Lui, nato nel Mississippi, poi trasferitosi in Italia, Rocky Roberts conquistò il pubblico con la sua voce inconfondibile e anche l'interprete del celebre tema del film Django di Sergio Corbucci, uno degli spaghetti western più famosi di sempre. E poi si va con La Bambola, Patti Pravo, è uno dei brani più iconici della musica italiana. Siamo nel 1968, La Bambola rischiò di non vedere mai la luce. Patti infatti non era convinta del pezzo e inizialmente non voleva inciderlo. Alla fine però cambiò idea e fu una scelta vincente. La canzone vendette milioni di copie in tutto il mondo, diventando il suo più grande successo e un classico senza tempo. Chiudiamo poi con l'Equipe 84, 29 settembre, un brano rivoluzionario per la musica italiana. Anche questo brano del 67 porta la firma di Lucio Battisti e Mogol, quando Battisti era ancora conosciuto soprattutto come autore. La canzone, con il suo testo innovativo e la sua struttura moderna, segnò l'inizio del sodalizio artistico più importante della musica italiana e aprì la strada a un nuovo modo di scrivere e raccontare le canzoni. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

buon pomeriggio con voi, Vittorio Zorfini, fino alle 18. Abbiamo ascoltato Marcord 1280 con Stasera mi butto la bambola, 29 settembre, Kip 84. Spero vi sia piaciuta anche questa tripletta di oggi e si continua ovviamente adesso con le nostre canzoni. Intanto mondiali, Spagna e Belgio in campo, al momento 0-0. Allora, vi ricordo anche che questo weekend Montreal sarà alle prese con la chiusura di un tratto importante dell'autostrada. Stiamo parlando della 40 in direzione est, sarà completamente chiusa per tutto il fine settimana tra lo svincolo di Côte de Liesse e l'autostrada 15 a Montreal per consentire i lavori e asfaltare tutto. Questo è l'obiettivo, quindi attenzione, perché a partire da stasera, da venerdì, dalle 23:30 ci saranno diversi disagi sulla circolazione, sulla metropolitana, sull'autostrada in direzione est all'uscita 65. E quindi, insomma, attenzione, perché la superstrada rimarrà completamente chiusa fino allo svincolo Boulevard HD fino alle 5 di lunedì mattina. Quindi attenzione, mi raccomando. Ditelo in giro, perché non vorrei che poi questo weekend vi trovaste alle prese con i mille detour da fare a causa appunto di questa chiusura. Noi continuiamo con tanta musica, con noi J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Francesca Michelin, una donna non un po' ovviamente ironica, lo dico a un orecchio un po' più, come dire, distratto. Comunque la Michelin prima prova le canzoni in dialetto veneto. Se funzionano in dialetto veneto, allora poi continua.
1: Cosa? Faccio questo mestiere da quasi 15 anni. Ogni volta che pubblico un pezzo, devo per forza chiedermi come suonerebbe quella canzone se fosse in dialetto veneto. E adesso scopriamo una donna non può. Allora, una donna no può fare finta di niente, niente con la GN, anzi niente chiuso, niente, niente. Una donna no può far cadere este, non desmentegherò, desmentegherò, rossetto in baisa, i dubbi che go, ti me gabbia tradia, ti dubbi che go, tu tu tu. È importante saperlo, se è tipo la società che sta dicendo a Vara Quella una sebona, sarebbe una femmina, che è un pochino più dispregiativo. Una femmina non può fare un parcheggio S ormai, perché non è in grado, non è buona, non è somare buona, attenzione. Però invece se sei tu donna di San Donato di Piave che devi cantarti questa canzone, dirai una donna non può. Il prossimo pezzo.
0: Grazie Michelin per questo corso accelerato di Veneto, ci piace questa strategia. Noi adesso invece lasciamo la parola a Roberto Rantucci per l'appuntamento con il taccuino sociale.
2: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca. Taccuino sociale.
3: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
4: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
3: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, associazioni trevisani, padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
0: Parliamo di mondiali a Los Angeles, sfida tutta europea nel secondo quarto di finale. Chi passa trova la Francia martedì a Dallas. Intanto in campo Spagna-Belgio 1-0, gol di Fabian Ruiz. Voi restate con noi perché adesso arriva Pino Daniele, gente distratta.
5: Lavoro al negozio di dischi.
6: E ti piace?
5: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fighissimo.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Una nota triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11.

Per dirti ciao Tiziano Ferro in diretta in questo buon pomeriggio, intanto vi segnalo il gol di De Ketelaer che il primo tempo quindi si chiude 1-1 per Spagna e Belgio in questi mondiali. Noi continuiamo con la musica, Elodie Tribale e poi le notizie dall'Italia.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia, dopo la decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata in Mosca, non si è fatta attendere la risposta del Cremlino.
5: È il ministro degli esteri e vice premier Tajani a dare la notizia: espulsione per due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma, che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo per esprimere, aperte virgolette, ferma protesta per un'ingerenza grave ed inaccettabile, mentre da Mosca il ministero degli esteri annuncia una risposta adeguata al provvedimento di Roma. Contro replica di Tajani, che parla di ritorsione priva di senso. Intanto i due destinatari del provvedimento dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni e domani si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri 2007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice, per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO secret. Bruno Sokolovic, GR1.
4: Iran, in corsa a Mashhad le cerimonie per la sepoltura di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi israelo-americani lo scorso 28 febbraio. Centinaia di migliaia di persone stanno partecipando all'ultimo saluto alla guida suprema, scandendo slogan contro gli Stati Uniti. Resta intanto alta la tensione. Secondo il New York Times, nei raid americani delle ultime ore sono stati colpiti oltre 170 obiettivi iraniani. La situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza e volatilità, ha affermato poco fa il commissario europeo Dombrovskis, ma nel complesso vediamo, ha aggiunto, che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock. E gli attacchi incrociati nel Golfo fanno salire le quotazioni di gas e petrolio. Giornata tranquilla invece per le borse. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
6: Buon pomeriggio. Dopo il riaccendersi delle tensioni in Iran e il calo delle domande di sussidi alla disoccupazione, Wall Street parte in rialzo. Dow Jones più 0,13%, ma è il Nasdaq che registra i maggiori guadagni, più 0,7%. In Europa la seduta prosegue positiva, con l'eccezione di Londra che cede lo 0,4%, Milano sale di 1 punto percentuale, Parigi e Francoforte salgono dello 0,6%, trascinate dal settore tecnologico. A Piazza Affari il titolo migliore STM sale del 5,3%, seguito da Prysmian più 3,5%, male invece la difesa con Avio che cede il 4,3%, Leonardo meno 2,3%. E dopo la corsa di ieri il prezzo del petrolio ora si è stabilizzato, il Brent è poco sotto i $78 al barile, sale invece il gas ad Amsterdam che sfiora i €50 al megawattora. Linea allo studio.
4: Sicurezza sul lavoro, 2 incidenti mortali in poche ore a Chieti, l'esplosione all'interno di una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari ha causato una vittima. A Sesto Fiorentino un operaio è rimasto ucciso in un cantiere dopo essere stato colpito da un macchinario.
7: Era il suo ultimo giorno di trasferta in questo cantiere dello Smannoro, dove si sta costruendo un esteso magazzino per la logistica. Aveva 48 anni Cornel Titi Teslaru, l'operaio che questa mattina prima delle 7 ha perso la vita lavorando lontano da casa a Treviso. Lascia 2 figli.
8: No, non lo conosceva perché loro hanno un'altra azienda, un'altra squadra.
7: A nulla è valso il tentativo di raggiungere l'ospedale. L'uomo è morto in ambulanza. I rilievi della polizia scientifica nella vasta area di cantiere sono andati avanti tutta la mattina. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Un macchinario avrebbe colpito la vittima. Secondo una prima versione si sarebbe trattato di un muletto. Sul posto gli ispettori dell'ASL Toscana Centro. Da ricostruire anche la filiera degli appalti attivi nell'area. Il 48enne faceva parte di un gruppo di operai arrivati dal Veneto con una ditta a cui era stata affidata una parte delle lavorazioni, compito ormai arrivato a conclusione. Le indagini della procura potranno accertare eventuali responsabilità. Cordoglio è stato espresso dal comune di Sesto Fiorentino. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
4: Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha inflitto 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di €1.500 ad uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il garante della privacy è sanzionato con una multa di 158.000 euro alla società americana che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare chatbot e interagire con loro. L'autorità spiega di aver accertato criticità nelle garanzie di tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età, oltre a diverse violazioni della disciplina di protezione dei dati. Questa era la nostra ultima notizia. Linea adesso a Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
3: Previsioni del tempo.
0: Non vi posso dire giornata soleggiata perché direi che il cielo in questo momento si è un po' velato, però insomma non temete, l'estate resta ancora qui con noi. E intanto vi posso dire che ci sono 27 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 28, la minima sarà di 15 gradi stanotte. Per domani invece, sabato 11 luglio, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 26 gradi, percepita di 28, minima di 18. Domenica anche qui giornata soleggiata, le temperature aumentano leggermente, massima di 29, minima di 19. Lunedì anche qui giornata soleggiata, attenzione perché la massima è di 30, la minima di 23.

E spostiamoci a Los Angeles per i mondiali, in campo Spagna-Belgio per il secondo tempo, c'è fermento anche qui a Montreal. Il primo tempo si è chiuso 1-1 con il gol di Ruiz e Ketla, che ha firmato il pareggio. La squadra vincente affronterà poi la Francia a Dallas e poi domani altre due partite importanti, Norvegia-Inghilterra e poi Argentina e Svizzera. Per quanto riguarda il tennis, Sinner inarrestabile vola in finale, batte Djokovic in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, 2 ore e 20 minuti di gioco e affronterà Zverev. L'azzurro numero 1 al mondo si impone in 3-7 sul serbo, domenica poi la finale. Quindi insomma si continua ovviamente anche a tifare, a guardare il tennis, quindi insomma sarà un weekend sicuramente di sport. Vi ricordo che l'autostrada 40 Montreal in direzione est sarà completamente chiusa per tutto il fine settimana tra lo svincolo di Côte de Liès e l'autostrada 15 a Montreal per consentire dei lavori in corso, quindi attenzione perché fino a lunedì mattina alle 5 la zona non sarà praticabile, quindi ci saranno disagi alla circolazione sul in direzione est all'uscita 65 e la superstrada rimarrà completamente chiusa fino allo svincolo di HD Boulevard fino alle 5 di lunedì mattina, ma questo lo avevamo già detto. Allora, più tardi parleremo anche delle vacanze, di come comportarsi per restare al sicuro e quindi postare foto mentre si è in vacanza oppure no. Noi intanto iniziamo con una novità che promette di essere un'altra hit estiva, se non un tormentone, Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Jusqu'à dimanche à la SAQ, c'est 20% de rabais sur les prêts à boire sélectionnés à base de vrais spiritueux. Ça, c'est 20% sur les caisses de Coors Seltzer, Smirnoff, White Claw, Vodka 7-Up et Popsicle Vodka Soda. C'est plus des prêts à boire, c'est des prêts à économiser. Puis tenez vos prêts, parce qu'ils vont à vos marques, prêts partir vite. 20% de rabais sur les prêts à boire sélectionnés. Jusqu'à dimanche, seulement à la SAQ. SAQ, le goût de partager. Certaines conditions s'appliquent, 18 ans et plus. Détails dans SAQ.com.
3: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

promesso, parliamo adesso di cosa non fare quando si parte in vacanza. È periodo estivo e insomma si spera si possa partire, andare fuori anche solo per qualche giorno, e sempre di più la tecnologia può venire in nostro soccorso, remarci contro, soprattutto se a utilizzarla sono dei malintenzionati. Ed infatti bisogna stare attenti anche a quando si decide di postare le foto della propria vacanza. Ora, ammesso e concesso che siate dei tipi o delle tipe che posta foto in vacanza, in teoria non bisognerebbe farlo, perché tutto questo potrebbe essere un indizio per i malintenzionati per entrare in casa. E in un'intervista per CTV News Montreal è stato intervistato l'analista Carmi Levy, che ha affermato che i ladri utilizzano poi l'intelligenza artificiale applicata e quindi riescono a fare un controllo incrociato dei dati per quanto riguarda le foto appunto condivise sui social, e individuare di conseguenza quali possono essere le abitazioni al momento vuote.

0: in modo da poter svaligiare la casa indisturbati. L'analista fa sapere che prima sarebbe stato solo un posto a cui nessuno avrebbe dato importanza, ora invece è stato trasformato in una vera e propria arma, combinato con altre forme di informazione, e tutto questo può quindi creare una lista di persone come eventuali vittime, e questo è terribile, perché comunque noi utilizziamo il social in maniera assolutamente con leggerezza, come da una parte giusto che sia, perché ci piace ogni tanto poter essere spensierati quando raccontiamo un pezzetto della nostra vita sui social, invece bisogna fare molta attenzione, proprio perché anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale i ladri incrociano diverse informazioni per eseguire vere e proprie analisi sul territorio, sui movimenti che una persona fa mediamente, e quindi riuscire a capire fondamentalmente quando la persona è in vacanza e lascia appunto la casa libera. Un sondaggio poi pubblicato da Allstate racconta che nel 2025 il 32% degli intervistati canadesi dichiara di essere attivo sui social prima e durante i loro viaggi e durante le loro vacanze. Per la fascia d'età compresa tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale al 51%. Lo stesso studio ha inoltre rilevato che il 15% dei canadesi dà priorità alla condivisione sui social rispetto alla sicurezza della propria casa contro i furti, e questo è terribile, cioè praticamente essere presenti in un'attività vacanziera e mostrarla agli altri diventa quasi il primo motivo per andare in vacanza, e fondamentalmente diventa anche più importante mostrare una foto piuttosto che invece proteggersi da eventuali furti. E bisogna fare molta attenzione, perché poi non c'è l'assicurazione che ripaga in caso di furto se voi avete dato degli indizi ai ladri per venirvi a trovare a casa. Praticamente è una cosa che forse ha anche questa dell'incredibile. Insomma, fondamentalmente il nostro comportamento sui social potrebbe addirittura far sì che le assicurazioni poi non ci risarciscano una volta che i ladri sono entrati in casa, perché non abbiamo rispettato la nostra stessa privacy. Quindi se si pubblica qualcosa sui social e si crea dunque una traccia digitale che qualsiasi compagnia assicurativa potrebbe usare contro l'assicurato quando presenta la richiesta di risarcimento, beh, questa potrebbe essere una prova tangibile per cui il risarcimento non è dovuto. Quindi bisogna fare molta attenzione, uno, per non invitare i ladri in casa, e due, per proteggere la nostra privacy, e tre, aggiungo io, appunto, per far sì che l'assicurazione poi possa funzionare al massimo e non che sia totalmente annullata perché abbiamo postato una foto in vacanza. È davvero dura è duro questo tempo. Questi tempi moderni sono duri perché uno, vedi, vuole mettere magari una foto, condividere un momento in leggerezza, invece bisogna stare veramente attenti, perché poi là fuori c'è qualcuno pronto a fregarci o a farcela, a farcela sotto il naso. Va bene, spero di avervi allarmato il giusto, e così almeno uno riesce a proteggersi anche durante le vacanze. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

E c'è sicuramente tanto fermento per Spagna e Belgio in campo in questo momento, ancora 1-1, si parla sì ancora di mondiali sicuramente, stavo per dire insomma almeno per le altre squadre, ma basta, andiamo avanti, anzi cambiamo totalmente discorso. Lo sapete, la commissione UE ha in qualche modo puntato il dito contro Facebook e Instagram perché creano dipendenza nei minori. Meta deve quindi modificare il design dei social, perché così concepiti sono fatti apposta per creare dipendenza e le vittime sono appunto i nostri ragazzi e ragazze. Quello scorrimento infinito, quel meccanismo che abbiamo raccontato tante volte qui in diretta della macchina quella della slot machine, è un meccanismo fatto e pensato per creare dipendenza, quella della riproduzione automatica dei contenuti, delle notifiche push, dei sistemi di raccomandazione altamente personalizzati. Sapete quando vi capita quella roba che voi andate in palestra a guardare un corso di Pilates e poi vi appaiono solo cose legata al Pilates, ecco, una roba del genere. Quindi Bruxelles prova a opporsi a Meta. La Commissione europea chiede quindi di correggere proprio il design, come è stato pensato sia Facebook che Instagram, proprio per evitare di continuare a incentivare la dipendenza nei minorenni. E quindi Bruxelles ha messo nero su bianco questa richiesta. Adesso Mark Zuckerberg dovrà rispondere al termine delle indagini preliminari sulla possibile violazione del Digital Service Act. E quindi il gigante tecnologico statunitense rischia una multa fino al 6% del fatturato, circa 200 miliardi nel 2025, con un salasso da 12 miliardi. Però ovviamente il livello pecuniario non è l'unica minaccia per un colosso di quelle proporzioni, che non ha neanche base fisica nei singoli stati dove opera. Il pericolo autentico arriva dalla pressione politica e giuridica per cambiare quello che è il prodotto, il design dell'algoritmo, che è il motivo per cui riescono a fare soldi. Fondamentalmente, quindi, cambiando quel meccanismo verrebbe meno tutta la parte, diciamo così, la ricchezza poi proveniente dal meccanismo appunto della slot machine. Se ne parla anche in Canada, perché appunto è una notizia molto grande che sta facendo parlare di sé, e chissà che non si possa poi finalmente riuscire anche ad avere un minimo di potere nei confronti di questi giganti che fanno tutto quello che vogliono, fondamentalmente indisturbati. Lo abbiamo visto anche per quanto riguarda il rapporto con le notizie e i social, che in Canada appunto le notizie sono oscurate attraverso i social. La notizia è riportata anche sui quotidiani canadesi. Si parla appunto della Commissione europea che ha affermato che Meta non ha valutato adeguatamente i rischi che le sue funzionalità comportano per la sua salute fisica e mentale degli utenti, compresi i minorenni, soprattutto i minorenni. E inoltre, pur disponendo di strumenti e controlli per gestire l'utilizzo di Facebook e Instagram, ha indicato che questi sono facilmente aggirabili, ignorabili o tecnicamente difficili da utilizzare. Che quindi, insomma, una foglia di fico, direbbero i più bravi, quello del ah no, ma quelli sotto una certa età non si possono iscrivere, perché appunto, come dicevamo, è tutto cioè si può girare il tutto molto facilmente. Meta però ovviamente si difende, ha dichiarato oggi che i risultati preliminari non tenevano conto delle misure che l'azienda aveva già adottato per proteggere gli adolescenti, e quindi dice i dati raccolti fino adesso sono incompleti. Perché fa sapere Meta, dall'inizio di questa indagine abbiamo lanciato account per adolescenti che proteggono automaticamente i giovani e danno il controllo ai genitori, consentendo loro di bloccare l'accesso a Instagram di notte e limitare il tempo di utilizzo dello schermo a soli 15 minuti al giorno. Voglio proprio vedere quanti hanno un adolescente in casa e hanno optato per appunto bloccare il social durante la notte. Ma comunque, anche se uno fosse, probabilmente se uno è bravo abbastanza, ecco, riesce secondo me a girare la norma.
Quindi questo è quanto, dicevo appunto, è qualcosa che emerge dall'Europa, ma in realtà se ne sta parlando anche in Canada ed è interessante perché spesso qui ci ritroviamo a parlare proprio dei rapporti con i social, soprattutto per i più giovani, di tutto quello che comporta un uso poi smodato, e quindi il senso d'ansia, la difficoltà nell'addormentarsi, tutta una serie di conseguenze negative. E quindi insomma è giusto interrogarsi e soprattutto riuscire attraverso anche i governi delle differenti nazioni porre dei limiti appunto a queste compagnie che altrimenti insomma sono fin troppo, come dire, hanno fin troppo spazio anche sulla vita dei più giovani e giovanissimi. Noi continuiamo adesso con tanta musica sempre sulle onde di CFMB 12.80, torna Sal Da Vinci, però non nella sua versione greca del brano sanremese, ma nella nuova canzone dell'estate, Poesia.

Mentre tutto scorre, Negramaro 2005, il simbolo e l'album Mentre tutto scorre, quanto lo abbiamo ascoltato, consumato, assolutamente sì. Peraltro brano presentato anche al Festival di Sanremo di quell'anno e poi insomma non ce li siamo mai più dimenticati, così come brani come Estate e tante altre, devo dire. Questa è stata una delle colonne sonore dell'estate di molti. Anche Malika Ayane si appresta a, diciamo così, regalarci un altro singolo, un'altra colonna sonora per questa estate 2026. Dopo Animali Notturni, successo del Festival di Sanremo, che, come dire, secondo me ha riscontrato assolutamente il favore del pubblico, torna con un nuovo brano. E dopo il successo sanremese arriva qualcosa di estivo, una possibilità, lei dice, che è il titolo della canzone, ma anche il frutto di belle giornate in studio con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, il fortunato incontro degli ultimi tempi e Pacifico, il cui ruolo nella sua vita non ha più bisogno di essere commentato, ha dichiarato Malika Ayane, che poi partirà in tour in autunno, e noi intanto ce l'andiamo ad ascoltare, Una possibilità.

0: Malika Ayane in diretta in questo buon pomeriggio, Vittorio Zorfini con voi fino alle 18. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca, anche perché sopra trovate le nostre interviste, il GR a cura di Silvio Rovieto e tanto altro. Intanto per questi mondiali di calcio 2026 Spagna e Belgio ancora 1-1. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Oggi vi presentiamo un artista canadese giovanissimo, una proposta pop che profuma d'estate. L'artista si chiama Stats, il suo nuovo singolo è Make Up, un brano fresco, pieno di energia, una produzione moderna e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo insieme a voi. È una canzone che parla di autostima, autenticità e della pressione che troppo spesso le donne subiscono per conformarsi a standard estetici irraggiungibili. Insomma, con questo nuovo singolo Stats conferma il suo talento tra pop e musica leggera positiva e poi ovviamente sarà in giro per tantissimi concerti e festival quest'estate per portare in giro la sua Make Up.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sossata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sossato 4,99 la libra.
4: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Bonanza.
6: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
7: Legati per la vita che...
6: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

parte dagli anni 2000, intanto noi torniamo nel 2026, ci spostiamo a Los Angeles, Spagna e Belgio. È il vantaggio della Spagna 2-1 in questi mondiali, rete di Merino. A 3 minuti dalla fine il vantaggio della Spagna contro il Belgio, 7 minuti di recupero.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia. Dopo la decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca, immediata la reazione del Cremlino. Daremo una risposta adeguata a questa ritorsione. I due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato, il commento dalla Farnesina. La Commissione europea ha proposto un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre gravi forme di criminalità organizzata. Abbiamo tutti un obiettivo comune, ha detto la Presidente von der Leyen, salvare le vite di migliaia di persone. La proposta di Bruxelles, scrive sui social la Premier Giorgia Meloni, è un segnale importante verso l'obiettivo di cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. Ora in Germania per la crisi Volkswagen, oggi il Consiglio di sorveglianza dell'azienda automobilistica affronta il piano di riduzione della produzione di veicoli nei prossimi anni, mentre il sindacato dei metalmeccanici tedeschi ha organizzato presidi e proteste in tutto il paese. Linea in diretta alla corrispondente da Berlino, Lucia Sgueglia.
5: Eh sì, dovrebbe essere questo il giorno della verità per la Volkswagen. Davanti ai cancelli dello storico stabilimento di Wolfsburg, in Bassa Sassonia, si sono riuniti tutti i vertici del potente sindacato dei metalmeccanici, la IG Metall. Al momento è una protesta relativamente piccola, ma non resteremo a guardare, dicono, quello che chiamano il piano brutale della dirigenza del gruppo, che si prepara a tagliare fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo. 37.000 esuberi sono stati già confermati solo in Germania entro il 2030 e, secondo media tedeschi, 4 fabbriche verranno chiuse nei prossimi anni. Tra i lavoratori c'è grande paura, c'è grande incertezza ma anche rabbia, promettono resistenza e dietro c'è la crisi, la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa, non solo la Germania. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia, per Berlino non è più competitiva.
4: Il maxi rogo nel deposito Bartolini di Milano. La procura apre un'inchiesta per incendio doloso, al momento a carico di ignoti. L'ipotesi è formulata in via cautelativa per verificare se dietro le fiamme ci sia un attentato o un sabotaggio. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Uccise la moglie 45enne nel dicembre di 2 anni fa in provincia di Ascoli Piceno, condannato all'ergastolo il marito. Nel servizio il commento del padre della vittima.
6: Lui ha fatto del male a noi ci ha fatto un male. Mia figlia mi aiutava su tutto e purtroppo non ce l'ho più.
7: Al signor Lodovico nessuno porterà più indietro sua figlia. Gli occhi sono pieni di lacrime, ma per la famiglia di Emanuela Massicci la condanna all'ergastolo è giusta. La decisione della Corte d'Assise di Macerata è arrivata dopo quasi 2 ore di camera di consiglio. I giudici accolgono la tesi dell'accusa, secondo cui l'uomo uccise a mani nude la moglie Emanuela Massicci dopo aver organizzato tutto con lucidità. Era il 19 dicembre 2024 quando malavolta colpì la moglie nella loro villetta di Ripa Berarda, frazione di Castignano, al culmine di maltrattamenti, litigi e violenze protratti nel tempo anche davanti ai figli. Ottimo risultato per l'avvocato della famiglia Nazario Agostini.
8: Una sentenza a mio modo di vedere giusta. L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
7: Da Macerata per il GR1, Maria Giovanna Laporta.
4: Il gran caldo in Italia, la terza ondata, durerà almeno fino al 20 luglio. Temperature elevate, anche se nel weekend non mancheranno i temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze, oggi bollino rosso. Sentiamo le voci di alcuni cittadini in giro per la città.
9: Molto caldo, se non altro il centro è un pochino più libero perché anche i turisti lo soffrono, quindi ce lo possiamo godere un pochino di più.
10: Giro per lavoro, perciò cerco l'ombra, cammino su marciapiedi, scanso, poi faccio dei piccoli tratti il meno possibile al sole, si va avanti, però è dura veramente, perché poi la differenza è che sia la sera che la mattina è sempre molto caldo, perciò non è che c'è una differenza, è un'escursione termica, che magari dicevo la sera sto un po' meglio, no, almeno su Firenze città.
11: Fa tantissimo caldo,
0: e si sopravvive male.
3: Faccio il rappresentante di vino, entro nei ristoranti, in enoteche, che c'è un bel fresco, quindi mi sento riavere, esco fuori e c'è di nuovo 35 gradi, 38 gradi, anche 40.
4: Le 18:05 minuti è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta. Grazie in regia a Gianni Tola. Vi ricordo, questa ed altre edizioni del GR1 sono disponibili sull'app Rai Play Sound. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
11: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
12: Previsioni del tempo.
11: Montreal, sono 27 gradi fuori dai nostri studi e adesso è comparsa una lieve probabilità di piogge. La massima per oggi è di 27 gradi, la minima di 15. Per domani, sabato 11 luglio, sarà una giornata soleggiata con una massima di 27, una percepita di 30 e una minima di 17. Domenica invece anche qui giornata soleggiata con una massima di 29, una minima di 19 e anche lunedì tutto resta quasi invariato, se non per la massima che aumenta leggermente, 31 gradi previsti per lunedì, 29 la minima, quindi avremo insomma un buon weekend, almeno secondo le previsioni meteo. CFMB. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18, lo avete sentito, parliamo di mondiali. E insomma si è conclusa la partita tra Spagna e Belgio, che si è chiusa a 2-1 con il gol di Ruiz, raggiunto poi dal pareggio di De Ketelaer, e poi il cambio decisivo, Michael Merino che si rivela l'uomo della provvidenza e all'80esimo sigilla il risultato sul 2-1 e porta la Spagna in semifinale contro la Francia prossima settimana. Ecco, quindi insomma immagino che adesso a Montreal ci sarà il delirio per i festeggiamenti. Già prima insomma c'era una certa euforia nell'aria e sicuramente insomma se avete seguito un po' la partita in qualche locale, ecco, ve ne sarete certamente accorti. E quindi semifinale martedì 14, la Spagna si appresta ad affrontare la Francia. Intanto spostiamoci invece sulle notizie che ci riguardano. Intanto io vi devo assolutamente ricordare della chiusura dell'autostrada 40 in direzione est, sarà completamente chiusa a partire da questa sera e per tutto il fine settimana per dei lavori, e quindi a partire da venerdì sera alle 23:30 si verificheranno disagi alla circolazione in direzione est all'uscita 65. La superstrada rimarrà completamente chiusa fino allo svincolo di HD fino alle 5 di lunedì mattina, quindi mi raccomando, ricordatevi questo dettaglio sull'autostrada 40, dettaglio non indifferente, potrebbe cambiarvi in meglio o in peggio la giornata, e quindi insomma bene saperlo, così almeno uno può, come dire, decidere un percorso alternativo e diverso, anche se so che molti di voi sono in realtà partiti o già in partenza e quindi fondamentalmente siete altrove, però va bene così, grazie al nostro sito internet, lo sapete, potete portarci ovunque voi siate, questo è bellissimo, perché l'altro giorno mi è arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice che ci segue dall'Italia, è stata molto carina, ci ha scritto, stava seguendo la nostra diretta, quei 30 minuti di attualità che facciamo con Silvio Orvieto dalle 10 alle 10:30, di solito il martedì, il mercoledì e il giovedì, poi ogni tanto aggiungiamo anche lunedì quando ci riusciamo e abbiamo le energie. Intanto lo sappiamo, la Spagna sta combattendo contro questo forte incendio boschivo, l'abbiamo sentito anche durante il GR, e le autorità intanto hanno proclamato 3 giorni di lutto per i 12 morti. La Francia anche sta affrontando la terza ondata di caldo in meno di 2 mesi, temperature record che stanno colpendo ovviamente anche soprattutto le categorie più a rischio, soprattutto gli anziani che vivono da soli. Poi l'abbiamo raccontato della nuova stretta nei confronti di Meta dell'Unione Europea, la società proprietaria di Facebook e Instagram. Dopo 2 anni di indagini, la Commissione Europea ha ordinato all'azienda di modificare alcune funzioni delle sue piattaforme considerate troppo che creano troppa dipendenza e potenzialmente sono dunque dannose, soprattutto per le giovani menti. E adesso spostiamoci in Canada per

Disoccupazione è sceso al 6,5% con circa 18.000 nuovi posti di lavoro che sono stati creati. Migliora anche l'occupazione giovanile, mentre il salario orario medio supera per la prima volta i $37 canadesi, in aumento di oltre il 3% rispetto all'anno a un anno fa. Gli analisti prevedono dunque che la Banca del Canada manterrà invariati i tassi di interesse nella riunione della prossima settimana. Quindi, insomma, non mi sembra male come dato, ecco, ogni tanto qualche bella notizia anche fa piacere. E niente, noi continuiamo ovviamente anche con tanta musica, oltre all'informazione, a tenervi compagnia, e si inizia questa nuova ora insieme con Marco Mengoni, Voglio.

0: La nuovissima di Emma e Fabri, Fibra Antidroga. Emma, che durante le ultime estati, diciamo le ultime due, tre, e lancia sempre come disco estivo il disco un po' più malinconico, se vogliamo. E anche quest'anno ci è riuscita perfettamente, peraltro con Fabri, insomma, una compiata vincente, 17-19 minuti. Non so se siete dei veri gamer, se siete degli appassionati di videogiochi. Parleremo di Assassin's Creed, voi restate con noi, prima però un po' di pubblicità.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per 5 dollari.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Jusqu'à dimanche à la SAQ, c'est 20% de rabais sur les prêts à boire sélectionnés à base de vrais spiritueux. Ça, c'est 20% sur les caisses de Coors Seltzer, Smirnoff, White Claw, Vodka 7-Up et Popsicle Vodka Soda. C'est plus des prêts à boire, c'est des prêts à économiser. Puis tenez-vous prêts, parce qu'ils vont à vos marques, prêts, partir vite. 20% de rabais sur les prêts à boire sélectionnés. Jusqu'à dimanche, seulement à la SAQ. SAQ, le goût de partager. Certaines conditions s'appliquent, 18 ans et plus, détails dans SAQ.com.

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

Luciano Ligabue, il mio pensiero, bellissima questa canzone. Come promesso, parliamo di Ubisoft, perché ha lanciato il 6 luglio uno dei suoi giochi iconici, Assassin's Creed Black Flag Raisins. Sviluppato principalmente da Ubisoft Singapore, è tornato. Allora, io non ci ho giocato ancora, ne sentivo parlare l'altro giorno da Alexi, mi sono un po' incuriosita e sono andata un po' a vedere anche cosa cambia rispetto all'originale. Beh, intanto è stato potenziato per quanto riguarda la grafica, per quanto riguarda soprattutto anche lo stile di gioco, perché si possono fare più cose, soprattutto anche oltre a esserci diverse sorprese rispetto all'originale, dal punto di vista tecnico è stato assolutamente rinnovato, e oltre a nuove missioni c'è anche, diciamo, tutto una sorta di miglioramento per quanto riguarda le battaglie navali, che appunto sono state migliorate. Poi la cosa carina, secondo me, che ci unisce un po' anche a questo gioco storico di oltre, credo 13 anni fa è uscito il primo iconico, e adesso insomma si celebra con questa nuova uscita assolutamente migliorata sia dal punto di vista grafico ma anche proprio del gioco. Ci lega in qualche modo, perché il gioco ci riporta nel Settecento, nei Caraibi e nel mondo dei pirati fondamentalmente. E il copricapo utilizzato dai pirati è stato ricreato proprio da un'azienda Made in Italy, quindi Ubisoft ha chiesto se si poteva ricostruire, quindi è stato appunto rifatto il copricapo, che è stato affidato al AG Letter Design, una creazione artigianale del tricorno, così appunto si chiama l'iconico copricapo in pelle, simbolo dei pirati del XVIII secolo. C'è anche questa curiosità tutta italiana che ci piace tantissimo. Non mancano sorprese, non solo nel videogioco, ma soprattutto nell'epilogo, che soddisfa però, dicono, i più appassionati, anzi approfondisce in qualche modo, dà soddisfazione, ecco, non lascia assolutamente delusi, anzi conclude in maniera giusta e molto più ampia la caccia al tesoro di Edward. Comunque avremo modo sicuramente di parlare ancora di videogiochi, perché insomma c'è tutto un mondo che si muove intorno, ne torneremo a parlare. Allora, visto che si parla di navi e di pirati, cosa serve alla navigazione se non il buon vento? Ma quello serve anche a noi nella vita.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini in diretta in questo buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18, poi ci ritroviamo anche lunedì sempre dalle 15 alle 18, intanto vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove potete ritrovare anche le nostre interviste. Allora, l'altro giorno parlavamo del grande successo di Ultimo a Tor Vergata a Roma con 250.000 spettatori, battendo di fatto il record di Vasco Rossi. Ma vi avevo anche accennato, se vi ricordate, che Vasco si stava apprestando a fare una roba incredibile, il vero e proprio, come c'è il giubileo a Roma, il giubileo della regina, il giubileo di Vasco, è ufficialmente iniziato, così titola il Corriere della Sera, ed è subito record, 550.000 biglietti per 10 concerti si sono polverizzati in 30 minuti dall'apertura delle vendite. E quindi sarà un'estate, quella del 2027, all'insegna di Vasco, che sarà a Roma allo Stadio Olimpico, quindi avete tempo per cercarli i biglietti, perché a quanto pare sono già andati a ruba, ma magari qualcuno ve li venderà, insomma. Comunque grande risultato, sicuramente enorme, veramente incredibile. Lui dice: sono uno che, se non le trova aperte le porte, le sfonda, e quando una strada non c'è se la inventa. Io sono un apripista, ecco, così ha dichiarato sui social in merito a questo che appunto viene paragonato al giubileo, quello di Vasco, che inaugurerà la più grande residency mai realizzata in Italia. Di solito noi l'abbiamo visto a Las Vegas, per esempio, ma non in Italia, non allo Stadio Olimpico, quindi siamo contentissimi per Vasco.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare

0: diamo il benvenuto a Giulia Vacaluzzo. Buongiorno.
1: Ciao Vittoria, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dalla Sicilia a Montreal, siamo nella stessa città in questo momento.
1: Esatto, esattamente, sì.
0: Perché fra poco ci sono i fuochi d'artificio e l'Italia partecipa grazie anche alla tua azienda.
1: Esatto, assolutamente. Stiamo rappresentando non solo appunto la Sicilia ma tutta l'Italia, quindi per noi è davvero un grandissimo onore oggi essere qui e avere questo prestigio di appunto di rappresentare l'Italia con la nostra arte.
0: Gianni Vacaluzzo, SRL by Zio Piro, il nome che è tutto esatto. Un programma, peraltro grande tradizione di fuochi d'artificio.
1: Sì, assolutamente. La nostra realtà Vittoria nasce negli anni 50 da mio nonno. Quindi pirotecnici di generazione e adesso appunto nel 2000 è nata la Zio Piro by Vacaluzzo dalla visione di mio padre, di Gianni e ovviamente con l'esperienza stiamo cercando di portare nuove tecniche, innovazione ma soprattutto i nostri prodotti che è appunto ciò che ci penso e spero ci possa far distinguere dalle altre aziende in gara perché noi produciamo da sempre, siamo veri produttori.
0: Ah, vedi, quindi avete portato anche non solo come si dice il savoir-faire italiano ma anche il made in Italy proprio perché appunto esatto, in prima persona ecco vi occupate anche della materia prima. Domenica 12 luglio è la vostra serata qui a Montreal per i fuochi d'artificio di Loto Quebec, ogni spettacolo è diverso e cosa farete di particolare?
1: Allora, cosa faremo di particolare?
0: Quello che si può dire
1: sì, vabbè, già, diciamo che già sono uscite anche un po' di cose su questo spettacolo, anche la colonna sonora ad esempio è stata già spoilerata, quindi esatto, quindi ti racconto un po' del nostro spettacolo. Diciamo che appunto lo spettacolo nasce dalla nostra visione, dalla nostra tradizione, che è appunto la cosa più importante ed è quello che stiamo portando. Per noi appunto è fondamentale far conoscere, far vedere il nostro prodotto, la nostra arte, che è appunto ciò che da sempre ecco, ci porta ad alti livelli in Italia ma anche fuori, non è il nostro primo spettacolo all'estero.
0: No, certo.
1: E noi lo spettacolo appunto si chiamerà Symphonie Sicilienne, che appunto rappresenta le nostre origini e la nostra identità. E a Montreal stiamo portando questo spettacolo che appunto avrà un'anima italiana e siciliana, ma saremo anche capaci di parlare a un pubblico italiano. Infatti la prima parte sarà dedicata solo ed esclusivamente alla musica italiana, ma molta musica classica, perché noi amiamo la musica classica e diciamo è un po' la nostra impronta. Mentre nella seconda parte parleremo un po' più una lingua internazionale con i Queen, abbiamo i Gypsy King, Sempre Volare, che chiaramente nasce da Domenico Modugno, quindi è una rivisitazione dei Gypsy King, e poi chiuderemo in bellezza con qualcosa di Beethoven.
0: Attenzione ragazzi, abbiamo anche un colpo di scena, non vediamo l'ora di vedervi all'opera. Senti, io so che siete impegnatissimi, siete una squadra, non sei qui da sola. Io ti vorrei chiedere una curiosità, come funzionano le prove?
1: Allora, qui diciamo che ovviamente tutto il materiale è stato già spedito da tanti mesi. Certo. Le prove, ti dico, non abbiamo avuto molto, molto tempo per farle, sono prove che facciamo ogni anno perché chiaramente abbiamo selezionato il materiale e quindi diciamo i prodotti migliori li abbiamo selezionati per portarli qui a Montreal.
0: No, poi, perché è curioso, noi ci immaginiamo i fuochi d'artificio, vediamo lo spettacolo, bellissimo, però noi non abbiamo assolutamente idea di cosa ci sia dietro a tutto questo.
1: Tanto lavoro dietro, tanto lavoro. Tanti sacrifici per questo spettacolo, per questa competizione, non abbiamo dormito neanche la notte, si può dire, abbiamo lavorato di domenica, di sera, di notte, in ogni ora del giorno.
0: E sicuramente sarà meraviglioso, non vediamo l'ora di vederlo. E non è bastato le tante ore di lavoro e quant'altro, pure l'Etna ci si è messo di mezzo.
1: Sì, esatto, anche l'Etna che ci ha fatto slittare il nostro viaggio di
0: Mannaggia.
1: un giorno, però siamo arrivati e questa è la cosa fondamentale. Speriamo di poter fare un grande spettacolo e appunto far conoscere la nostra arte qui in Canada.
0: Assolutamente. Giulia, io ti ringrazio davvero per essere stata con noi. In bocca al lupo per il 12 luglio. Noi verremo sicuramente a tifare per voi alla Ronde di Montréal.
1: Grazie mille Vittoria, grazie mille Crepi il lupo, speriamo bene, grazie.
0: Speriamo bene. Ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Noi decidiamo di aprire il fine settimana, perché possiamo dirlo, alle 17:52 possiamo ufficialmente dire che inizia il weekend e lo iniziamo con i Bay Parula. Questa è la loro nuovissima Kiss Burn.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Grazie a Roberto Rantucci, Alexis Leblanc e a tutti voi. Non perdete poi l'appuntamento domenica sera con gli amici di Contigo all'Aire, ma prima la mattina appuntamento con Alessandro Fortino. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 15. Un saluto da Vittoria Zorfini e un fantastico buon fine settimana. Ciao!

Jagatarita, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari, Janitari,